Salut, dad André Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, erasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cugnaschü, eister incunscheint, ceu bifnaint.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Svizzera podes el gas davantar schars, la branche a la Confederazione volen per quei prender masiras. Negin comeback, Lara Gut Berami terminesce sia carriera so enter prest 20 ons, ad in zig manchaut, a forza er in zig plivtja, so tot als enter mesdi podes i dach urizister maximal mein 28 Graz. De plide quals temas ad a Laura dati os en las novitats de la SIS, al Mikrofon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera potesse il gas davantar schiars questen viren. Per via della guerra dell'Iran e la bloccata della via de Hormuz en els deposits de gas della UE per la riserva den viren al moment be empleniz per 58%. Que musse in rapport dell'Uffizio federal per il provvediment economic del Pajais. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a ratira el gas della UE. Il moment, tre linee in cinque paesi a comprare gas, ha detto l'Associazione dell'Industria de Svizzera in vers SRF. I dovria masiras, per cui si incontri la Confederazione alla branche de gas mincemne in il ronde di una task force. L'Armada Svizzera è il momento vitlonder ad organizzare a modo de centrale sia logistica. Quai en vista alla situazione da schmanaccia che sa mi dada trander auter con la guerra in Ucraina. Uscia vol l'armada trander auter distribuir emplirs lieus als magazins con panzers e munizions per se proteger meglio da tacces possibles. La controlla federale de finanzas ha ossa prendisot la marella al proiect. De principi sei quels in buona via, i dovre però miglioraments tranter auter ter la finanziazione u echte la segerezza da IT. Il proiect costa fin 10 miliardes francs. A con quai en Germania. La regia al moment gronda tensiuns vender kins accetta ina drone con charge explosiva all'aeroporto de Leipzig. Il ministro dell'Interno tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenario da taccia ibrid. Observazions de drones sein entant en conoscentes, in a drone con charge explosiva trin aeroport, saia però in nov scenari da schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari cica stetti da vos a incident. Danach circuls de segerezza, segetava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stati Uniti escalescia la dispite intorno las actas da Epstein. Il Stati Federativ de New Mexico ha accusà al Ministeri de Justizia american. Il Stati se sente impedita sias investigaziuns de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein a vol schwurza che vin publicalas datas senza passages nairas. Il Ministero de Justizia a Washington ha fin ossa refusaquai a fac allusion sin la protezione de las umfrendes. New Mexico investigesce depi el favre de nova mein de wartler Ranch de Epstein. La eil such ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tirs de vantadas umfrendes. A con quai teril sport. La schiunza svizzera Lara Gut Berami se retira del sport de prestazione. Malgrat che la aia supera la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera che se gli stata fic lunga ed intensiva, scocca che ella ha declarà in un messaggio de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'irconschis aia ella pudi esprimersi siamis uscì la tessinaise da 35 ans. Durante sia carriera da 20 ans a Gut Berami tranter autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 cooles pitchness. Duas giadas aile gudegna al classement general. Plin avant poi la sanunar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiale. Suenter Freni Schneider e Gut Berami con questa della seconda la Svizzera con il più grande successo. E dank teril Ciclissem Marlene Reusser ha defendi ihr al tricomellen teril Tour de France Femme. La Bernaisa è venida seconda in la cinciavla etappa sur 140 km. En il sprint final a Reusser bepper pauk stüla schargurgnarsi am prima persequitada en il classament general la neerlandaisa Demi Vollering.
0: La meteo.
1: Oza magari nivels pli spes, soprattutto il suo intermesdì dati urizis u dracciades. La temperatura cresce in 30-25 gradi en il sursès a 28 en la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Las vias grigiunas en al moment libras.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Cuors entre la sisi e Jeff Jails sis duost. Bupli chi c'è su circles cum fins pil sport. Lara Gudberami a pie decideu che è il moment de calà. Nus in Cevin, io son Gheorghine Janchi, se buscoi va a vus, meu circens sets e planetels cum fins, un quale scaliras, stepiras, de que cun dinamo am permetter prievge de vin buda gut strapazescia aber. Ci sa, forse, gartegi geoz. Shalu, mainza.

0: Vegadem, canta musica da Dino Brandao Fabra, Sophie Junger in reunion schon quasi ad in supergruppa svizzera in band nua camincin da quattro io e schon an conoscenz con sia acina musica. Udeu el rom da...
1: C'è taidla la scena.
0: E da pli della playlist dat IDB in certs moments e situazions de si avete datilu, puspei oz suenter las 10.

0: to try. Bugene oz cun RTR tras quella de meu niei vegn vergau lassis.
1: RTR, cun las Aurelias in vacanzas.
0: Nossas ureias han schon udeu plunas de nos vigins el sit Genova, Bologna, Roma, Napoli e sinies viedi trans la stat italiana stedi udeu e senteu la gronda amore per lur terra.
2: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo, un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
3: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella, bella, bella.
0: Noi veniamo a visitare Romances e Romances, se non forse avevo quella bellezza, per il verso soprattutto per via dell'amore, in emigrai, vivendo e l'Italia, visitavo il parodì della loro vita, della loro amicizia, e confrontavo con qualche giro da oggi che si vende in connessione con l'Italia. La dolce vita, costati con lezza.
4: La dolce vita. Noi siamo ricchi, ma non siamo contenti. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, avere da fare e essere contenti.
0: Asci alla Jaura in Italia, Lisa Falkenstein, Luis Bischoff, Oriund de Levin, che vive e lavora a Venezia. Gi, precisesse.
5: Questo è un cliché. E che la dolce vita possa essere a Basilea o ad Amsterdam o a Levin, naturalmente. E che la dolce vita può essere dappertutto o dappertutto in nuova.
0: Per de plis entupades e paterlades en flens tutti quanti si nosa pan web de Adina Puspei che via radio lui è la prima italiana musicale de quella de me un semciada. Buongiorno!

0: Els deposits de gas de la UE al moment be emplenits per 58%. Tenor l'Associazion de l'Industrie de Gas Svizra dovri per quai mesiras. In Germania regge al moment grande tensione, svender kins agita una drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tudest ha discorri ir saira da din scenari da taccia ibrid. Ossa, scioppe venir schlericica stetti da vos l'incidente. Negin Comeback, la schionza svizzera Lara Gut-Berami si ritira del sport de prestazione. Malgrado che la aia superata la blessura del genoll, aia ella decis de terminar sia carriera, quaia Gut-Berami declara in un messaggio de video.
1: La demeun, io credo che il Bärspecchen è una sila pliev che ci ha già annunciato ir e per il grigion, forse gertegi geoz.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
1: Ozai se vents nibels pi spes, surtout el nord del Grischun, el decors del centermasi e si luda quinta con urezis. Meteorologs precauts con gi de quinta permettens bu propi cicei. El sit dati fases sulle ives pi leungas, c'è che vest de chassuenter ozan paula stepira, alles caliras, las temperaturas maximales quales se movo noc, denter 25 grads el surses a 28 e la region de quera.
2: RTR. Danus, per vous.

0: Ah, quals che la inchance mia antic pifich della findemma e schon legev di me un hala gruppa de weekend con Elsa Sivigneau vegna de las set.
1: RTL Impuls.
0: E don stati puspein de quels cun massa italianitat quai della autora angedinese Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarulls da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia es la lume della sera usce l'omma ce le indoresce contrada e dumans. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarzo una stata a Verona e mincia cliché da vart bella Italia sa verificia. La città antica con l'arena es istorge vivuda. Mince segond Centunin es in motiv per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. Ed è fatta che spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisada amo perfetta. Las donnas as movent in da maniera sensuala. E sin cin fa in tot l'spruch as doschna con las più bellas maledizions. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi divina. Il maiol de vino in rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per cui ci sono una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando la luce muda si inverte, l'ora da un concerto. A sei da più di un minuto per percorrenti in un parcheggio stretto, a doda fin già cloms. L'Italia è simplemente quel zic più intensiva. E qua in mince riguardo. Ah, bella Italia, quanti enti c'è t'na.

0: Viver vita fa e ella. Un pau auter, quel vergau.
1: Nova sort il mondo al sport, der RTR.
0: Alla demeon center che l'ara gut berami a fac fin tutte speculazions che l'ani continua quei con in messaggi de video mera ella una voce in una carriera impressionante a lunga con massa capitals success medaglias e titles mondiali olimpics cuclas de cristal pinches grondes in una carriera no che hai da allarmas franada de blessuras da dina puspei tornada da dina è un intic ferma. Adesso un messaggio di Cumiaus ricorda la ragut Berami e da quei momenti con giufnetta da sedigions con la rocla tras la rivada a sil podest da sia pipi in prima rapida e la Coppa Mondiale.
2: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Con la decisione di terminare sia carriera a Lara Gut Berami Schaupeda, oggi meins suenter sia blessura del genugiela ossa. Ciao, a quai è un graziabla dat.
2: Sono anche fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, non ho dolori ricorrenti, che so che è arrivato il momento giusto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così.
0: E grazie Lara per tutte le emozioni e il successo. La fine della sua carriera di Nepuspetema ho sentito me un CG, il direttore di Swisski, che tuna nei commentari in Gazzetta. Pitart Merenzalu è un con la nostra redazione di sport, in quale stazione della sua carriera gigantica.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizzer pudess el gas davantach stiars la branja alla Confederazion volen per quei prender masiras. Negin comeback Lara Gut Berami terminesce sia carriera suenda prest 20 ans ad in zig Mainchaut a Forzenzig. Plievgia, so total suenda mesdi pudessi dach urizister maximalmein 28 grads. De plida quals temas ad Laura dati os ennes novitats de la set al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera pudess el gas davantach stiars questen viren. Provi de la guerra dell'Iran, la blockade della via de Hormuz en els deposits de gas de la UE per la reserva den viren al moment be emplenits per 58%. Comusse in report de l'Uffici Federal per il provvediment economic del Pajais. La Svizzera na setza negin agen deposit stagional a retira el gas de la UE. Il moment tra linien in cins pajais de comprar gas, ha dit l'Associazione della Industria de Gas Svizzera en vers SRF. I dovria masiras, per quai sin scontri in la Confederazione e la branche de gas mincemna en il ronda di una task force. L'Armada Svizzera è il moment vit londert ad organizar a modo de centrale sia logistica. Quai, in vista alla situazione da Schmanaccia che è semidata, trander auter con la guerra in Ucraina. Uscire vo l'armada trander auter distribuir empliersleus als magazins con panzers e munizions per so proteggere meglio de tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha ospandisot la marella al project de principi saia quels in buona via. I dovre però miglioraments trander auter ter la finanziazion u erter la segerezza d'IT. El project costa fin 10 miliardes francs. A con quai en Germania, la regge al moment grande tensiun su enterkins accetta in drone con charge explosiva all'aeroport da Leipzig. Il ministro dell'interno tudest, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira de din scenari de taccia ibrid. Observazions de drones seien intant en conoscentes. Ina drone con charge explosiva ter in aeroport seia però in nov scenari de Schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari cica stetti de vos l'incident. De nord circuls de Segerezza se giatava la drone de sper in a maschina de transport ucranaisa. En ils Stadis Uniz escalescia la dispite intorno als actes de Epstein. Il Stadi Federativ de New Mexico accusa al Ministeri de Giustia American. Il Stadi se sente impedita sias investigaziuns de wartel delinquent sexual Jeffrey Epstein a vol schwurzach kivin publicialas actes senza passages neires. Il Ministeri de Giustia a Washington ha fin ossa refusa quai a fac allusion sille protezion de las umfrendes. New Mexico investigesce de piel favre de nova mainde wartler Ranch de Epstein. La a el such ons mena in rinch de bus. Numeruses dones a giufnes en la tiers de vantades umfrendes. In weiterer Sport, la Schiunza Svizzera Lara Gut Berami si retira del Sport de Prestation. Malgrad che la haia superata la blessura del genoll, haia ella decis de terminar sia carriera, che sei stata fitch lunga ed intensiva, sco quaca Gut Berami a declarare in un messaggio de video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'ir conchis, aia ella pudi esprimere se siemis uscì la tessinaise de 35 ans. Durante sia carriera de 20 ans a Gut Berami, trander autor pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 cooles pitchnes. Duas giadas ha guadagnà in classement general, plinavant po ella se nomnar campionessa olimpica a dubla campionessa mondiala. Suenter Freni Schneider è ella con quai stada la schionza svizzera con il pigron success. E dank der il ciclissem, Marlene Reusser ha defendi ir al tricomellen ter il Tour de France Femme, la Bernaise è venida seconda in la cinciavla etappa su 140 km. En il sprint final a Reusser, beper pauk stu la chargudegnarsi am prima perseguitade in il classement general, la neerlandaise Demi Vollering.
3: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, qua è sottotto nel nord del region e nel sit dati magari fases del sole più lunghe. Sottotto il centro mesdì è si da quintar con urizis. La temperatura cresce sin tranta 25 gradi e nel sorses a 28 nella regione da Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz unter der Stadt, der Kollegiefjadils, sie ist durst, genuso die Puspein der Latara, der las Vacanzas, del Mare, der Pizza, Pasta, dils Aperitivos.
4: Blu Curaçao, Gin, Prosecco e Lemon Soda.
3: Quello è un X in cocktail. Se voi conoscete mo gli Aperol Spritz, quello è il Maradona Spritz. E qua è marcato che Diego Armando è dappertutto. Ed è tutto.
5: L'importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso. È il segno di tutta la nostra vita.
3: È da Napoli che mette in Maradona per fin giorni a segnare, da qui a Fabio Cadoff se vuole se persuadere che è venuta infizzata, e la canus udin è un avon la mesa in linea diretta da Napoli torna a casa, con un trico da Maradona. Io sono Georgina Janchi, shalom, mainzap.

0: Discura cun mauns e pes. Italianità ter RTL.
1: Nies via di nostra santupadas a scoverta stras l'Italia ein per i fin nozla de vosa lezione come si parla da Napoli cica a te clauis de vos gi se veu se persuader e un scinzam poet italiano il dialect napolitan quasi causa bo pusseivla de capi ade cui va per blastema, schmaladi drovi definitiv la gesta vitir per propi capi quai napolitan eius pulit nars aber te clei sent che il barista Mariano e semtiaus de gi.
2: Quando siamo arrabbiato diciamo già tenghi cazzo ma ballano per capo. È un modo tipico napoletano di dire che siamo arrabbiati.
1: Specie, è un inega. Co, smaladescent?
2: Già tenghi cazzo ma ballano per capo.
1: Dus budgen è un inega pipleun, ha? Buidez, c'è da... un dialect... un buon dialect, gestens, credo, oi cazzi che mi ballano in testa, ha? Minha bella cavazza, a minha bella da fa, Correct?
2: Quando uno sta arrabbiato, sa che non vuole essere disturbato, allora dice, abbiamo questa usanza di dire questa cosa.
1: Comunque che la derniera Mariano Gioninega.
2: Già tenghi cazzo ma ballano per capo.
1: Mosce pia. Se non svegliamo da te e da me, quella lezione, quella espressione fosse un senso senso promesso per marcare la in vita a brehectica canera da Napoli. In buona 6 minuti udinza lupala de vosega in linea diretta dalla metropola. El sito.

0: Vegn vargau la sat d'Anton, tutti il bi prenza cui na fin da sciesi e glenti uras da gi. Ciao Italia, per Niestrio e il bel paese.
1: Estate italiana con RTL.
0: E parla da voce in linea diretta con Napoli, eh? Stefano, Marcello e Fabiana sapevano per tornare. Fabia, caduf, buongiorno.
2: Ma buongiorno.
0: Allù, pacatau, le valigie spinadas?
2: Ma metz, già non sia. Comunque c'è nu vaina. Veramente vivio se questi zaur del cofer non dai usce grand de pacchettare, però tutti noi siamo da ramassare insieme al resto, ci si chatta mo in l'hotel per mettere in avanti la valigia per loro partire.
0: Os Fabia, da vos tre giorni venza udeu veu de ben da vos si da Napoli, come si presenta un quella da vos sera?
2: Ma in sé Fitch Pacific, noi siamo camminati amo in la città veglia di Napoli, in occidese di una vera travascia, also qui è stata vera, ci non svegna su un di questi rollers, also qui vanno con un tempo e vengono tutta la pezza. Vanno giù una buona china e devo Pacific, devo in gelato, naturalmente mangiamo e siamo l'orizzo verso l'hotel.
0: Ossia, se c'è da voi dis c'è l'ema quest'ema dina puspe pacatau la valigia, ossia si apre proprio definitiv e va retour in Svizzera. Con c'è sentiments quando ne es l'Italia?
2: Ma sono un po' curios. Ossia, e da scosce differenze spets una volta e se non è nutra es stats Minchia di des dis, d'un insieme, d'un insieme la colazione, d'un insieme la china. E da voce des dis, torna volta svalora da c'è una volta a casa e probabilmente non svezza sai per evra, sta più. Cos'era era mo, hai, c'è interessante l'ora, cioè, tutto que, hai, ci sa vasso giù des dis, quella compagnia va a fin. Però era il viadi, altro is a duselender via, is a duse vide lir in des differenti citats. E io penso schon, che se il primo che ci si arriva a casa, e ci sei sforza che ci si può riposare ora un po' in, e si curioso di non più essere in giro.
0: Ossa è un momento restante, non è che a Napoli, ossa els spuntinos, il podcast che vos aves fatto mince gi, mince sera, ne vende l'Italia, schon ti ripassa vos gis, vos santupades, vos scovirtes leo, audens magari bene, also van mias ureias udeu, also in Stefan Dobler era d'entren veveni tic avunda d'un quai mercau Marcus a ei enius credia un paus as confins a ein tic e schon schmaladeu cunit palas gassas ossa de tei anza dina udeu beina bi plai quai Napoli de co
2: ma also in prima linge pri de la jot io son ida qui palas gassas per fare intervistes e tuts deren usche cordials tuts man tut e de fatta manal ora der un alter protagonist io sono proprio rivada a dusche bels lös per far intervistes simplement per sich la jote der werte e io no stef neanche da domandar si dan mai risposta els niven simplement a dar risposta in til microfoni quella cordialità quella ma schon un po fascinata però par mai Napoli schön schön città fitch sincera also la nunesu as usche nette la nunesu as also las chases wessen den ihr renovade si des ides is bad ides in città povera la povertà qua fa mal la vita ci svezza però ides in città fitch hai sincera para mai
0: stesse spion un po
2: Io credo schon. Per ir a vaira un po' da più. No, per lavorare, ma per fare vacanze. No.
0: E si è gente, se ti dici cordiale, se vuoi tutto, per tutti quei capire, se tutti ne stai, e per te che sei ben italiano, e è stata una sfida.
2: Hai, also quel napoletan, io ne faccio per parte interviste, se ne pensai, io non so che ce lo dice mai. Quel schon in lustig slang, quel napoletan, io credo che lo mangiano in simpoli, splets, perché c'è diversi hanno detto che il napoletan, quel somalia, era ladin. O se c'è in sé, se ne ho da capire, era un po' in, però quando ci traguardano gli splets, in gin idea ci hanno detto. L'anello stirti in avanti per una prossima persona.
0: Dan, mo sau a tie fitch bei va schon jetzt lanciata da quella ora Fabio torna con in trico da Maradona.
2: Hai, quando avessi un me pensa. Gina che non avessi un me pensa.
0: Cioè sai ti è assolut bu e ado absolut bu perché sei gin fan un de balapei, questo sai io.
2: Preciso.
0: Dos con in trico.
2: Io sono di davanti a questa fascinazione di Maradona qui a Napoli e questo proprio, also, questo mi ha fatto impressione, che per loro dicono sur il Papa e sur Maradona non viene in gota, also Maradona muove avanti il Papa. E questo è un po' vero, c'è una fascinazione, questo mi ha già fatto impressione e allora tutti quelli incontri che ne giù ci erano già interessanti, ci erano già cordiali, ne pensassi che si torna con un'algordanza di quelli incontri che ne giù a Napoli e allora c'è davanti a un trico e ne pensassi, questa è una buona idea. Probabilmente non viene quel metro rind, però con un'algordanza mi giù c'è triplo schiaffa, vedi quelli viene di mente mai quelli belli incontri.
0: Ah, per bu angulau in che era sotto scritto da Maradona, zanua, o giù da din altar, ni o da din bar, ha
2: tutto. Also quello riscesi qui da fare.
0: Perché tutto quei viadi con quella fascinazione, quella reportage, quella data lui del reminente, nel magazzino da MSG. Fabia, oggi c'è stato lui nostro sul programma Bumassas.
2: Na nu registrai na ossa amo l'ultim spuntino ci va allora questa sera. E da oggi aina loro sul tren ed eschen botte de jure sin viadi e questa sera la sot loro eschen in avo a cuera. Questo ci sta oggi il programma.
0: Da me un lo buon linge diretta live che ho il studio credo lo hanno per tre la bilanza sur una venda Genova sur Bologna Roma Napoli. Grazie Fabiana.
2: Grazie a voi.
0: Buon viaggio. Nus, te clè, nus ha un qualche staus de viadi con una missione per una seconda canzone da messa del romanzo el italiano. Bien, gente, miets missione ad emplida a Napoli. Ha? Marcus Petendi, che ha un flau credula Francesca, se vai andrecce in memoria, ha cantato con ella il duet automatic da Chad de Feu, si menzi il refrain, quale messa in italiano.

0: interess a participar a quella missiun cun silmens il refrè all'italiana del automatica e automatico las Satamaso d'Antono. Ma c'è che da Daniel sa Corina Schmidt.
1: In Svizzera può essere il gas davanti a Sciars. Questo è un viren per via della guerra dell'Iran e la blockade della via di Hormuz e nei depositi di gas della UE al momento ben implaniti per 58%. Tenor l'Associazione dell'Industria di Gas Svizzera dove per cui masiras. In Germania regge al momento grande tensione su Enderkins accetta in drone con charge esplosiva all'aeroport di Leipzig. Il Ministero dell'Interno tedesco ha discorso saire di un scenario di attacco ibrid. Ossa, stoppa venire sclerici che stette da vostro incidente. In Agin Comeback, la schiunza svizzera Lara Gut-Berami si ritira dal sport a prestazione, malgrado che l'aia superare la bessura del genoio, aia ella decise di terminare la sua carriera. A Gut-Berami declara in un messaggio di video.
0: E lo è stato me, io credo che il bar specchia, non si la prevede che ha già annunciato ir e pil grigion, forse gerte giots.
2: La meteo.
0: Ozai, savens nibels pi spess sur tutto il nord del Grischun, al decurs di zuenter masi esiluda quinta, cun urezis al sit dati fasas sulle jivas pi leungas, c'è che ves da sce zuenter ozan paul stepira, a costati cu las caliras, no, las temperaturas maximales se movanoz denter 20 gradi al sursens a 28 e la region da quera.
3: RTR Unic

0: Cuors entre la sette mesa e stau starsas circa de quellas uros cui ha dau in premiera polit speciala en ies giug de la Damion, cu Fidel Caviezel a telefonau ca veva quei gi Natalezzi cu l'ha giugau. Ha cumpleneu lui in avontinavel, se mosaus propi alerts fits giusat correctus?
1: O fi, gente, gani, sono vite una obra e funzionesce.
0: Adela e tradeu, c'è che se mes tutto nor essere il misteri che funzionesce?
1: O indovinar, c'è dentro, ma sono piuttosto vinto, mi azzia, e mi giù.
0: Ma è stessa, sai, stiamo a essere dus, mi giù, per festivarsia. Alta, veia, decina, nus, te clei, nus, è un buona quattro minuti musica, a lui si urs, per la missione, con la ronda. Dus, per nies simpatic candidat de vrim.

0: Allora si vignu ben de la soch, nus giugain.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: All'urgenza BNG Avrina, benvigni in Ronda 2, Fidel Caviezel.
2: BNG.
0: Fidel, co è la festa de Natalezzi stada, starsas?
2: Oh, io ero per camarada, ma è vanno. Io mi chiamo in te che potrò in testa o titto, ben ben. Quale vuoi fare grondes con quei donzi?
0: No, vuoi fare grondes, avrei in vedecina che è impressionante, che vuoi...
2: Oh, è titto.
0: Che vuoi si bersi con tongen. La petta, se vai, se non tonce petta, che vuoi smigliare?
2: Oh, io sono venuto questi nomi, che ci vengo con qua e ci vengo con c'hai. A presto, tutto in ordine bene.
0: Tutto a gustare di stare bene. Fidel, come vi uscite, noi siamo in Europa dell'Italia, le vostre due amme, come vi uscite italiano?
2: Con italiano?
0: Sì.
2: In casa avevo un contone, se avevo perfetto italiano. Io avevo lavorato di giorno nelle gallerie, con tutto con italiano.
0: Ah.
2: Aber osa io un po' di grin.
0: Ah.
2: Aber tu non è da discorrere in te, vengono giù un po' spero.
0: Beh, scrivo giù. Giuse, se te Klaus stai di radio, avessi dire capito per spede bene. E poi è stato in quale lezione d'italiano.
2: Così scorso è interessante, anche che. Ma poi, non te la dinerate la domanda della stessa mezza.
0: Grandius, Fidel. E la Italia, se tu mai stai, avessi mai fatto viaggio all'Italia?
2: Bene.
0: Sean.
2: Viaggiadas, con camion e con altre persone.
0: C'è destinazione, no? Non amavas con rauba, con jout?
2: Non amavano, e si è tonto, via degli anni, si è tonto, amavano, toccano di un Calabria per Scalems, per la casa Gronda Rajon, la Colonum, Lieda Montana.
0: A Plezza? Ah, mira!
2: Montalto era beve da dinte per tonto qua è interessante eri.
0: Ah, lo vediamo sono più di un sviadis che ozzigì con
2: peve sono da tante per qua chiaro vicino tanto anche
0: fece bifide tu del prova non canisa via di alchi crisis maina se non sdominiento che non ronda tre non sono proaino
2: oh qua fanno.
0: Non sono pruain. Salina Kistel, hai oggi l'arbitra?
3: Bienvenuti, signor Caviezel. Abbiamo successo.
2: Bienvenuti, Salina.
0: Salus, hai un'altra per la minuta?
2: Sì.
0: Vrin Amulens, già in cerca tutina aul.
2: No.
3: Faliu.
0: A Somurezzi e l'Aragut sta dalla prima gas il podest di una Coppa Mondiale.
3: Correct.
0: Se vous leis visita il museum de traffic, il Verkehrshaus, sto esi a Turic.
3: Valeu.
0: Marlene Reusser, la leader del Tour de France e è campionessa olimpica.
3: Valeu.
0: Berezina è in film del grigion Daniel Schmidt.
3: Correct.
0: Il glacé Theodule sauda il territorio de Schis de Zermatt.
3: Correct.
0: A Locarno dati de pli pizzerias che films che premiera mondiale als gis de film.
2: No.
3: Correct.
0: Lara Gutberami ha gudignau 3 gai il classamento generale della Coppa Mondiale.
3: Valeu.
0: Per via della Sicira an pliras Alps al canton Schweiz sto scarga. Capiu, adesso non ne pronuncia. Per quel da 90 plus Fidenza e un'ozza unina. A Luis Carigetti è nascius a Bonzo fra Zarli. Exact.
3: La davosa corretta.
0: Ciù non spivez, ha, a Luis. Da qual sarà gurdeisus ma te sceneon, ha?
2: Oh, yeah, quella ne discurio da bia.
0: Us drossen set.
3: Si ha duvrassen Io dumbrel.
0: E la dumbra non è nega.
3: La dumbra è nega. E denton, no, si, deplorablemente, si, che vietzel.
2: Quei sono bien, quei prima.
0: Inna te nuova esic, ah! Inna credo che usa esic, inna che usa esic, ah, quella vesso tosto sa me.
3: Forse è stato il museum de traffic, forse.
0: Ah, il museum de traffic.
2: Quei gine lo sono.
0: Luzerna.
2: Quei gine lo sono, dami me, camarad, qua la vesso ti schiesa.
0: Quei vesso sto sa me, quei vesso sto sa me. Eba, exact, quei è appel, Fidel. Chi denne prua fa è meglio. Perciò sono pulito si gira il museo di traffico se si gira Steinaga. Studiamo noi. Lo hai studiato a Luzerna, ne vedi?
2: Studiamo noi, qua sono bene.
0: Alla Lara Gut, a Giuduasga, la grande di Cristal, a Giuduasga. Apre la hectica del squitch. Esisco ei. Apre tutti i si sono francs fidel.
2: Io sono contento.
0: Io
2: sono contento che mi sono parlato con voi. Fa quella da volta che ho seccato lui.
0: Ah, ci sa. J'ai mai mai. Ja, aber es schaffen schon den Gast, Fidel. Er ist auch viel sympathisch.
2: Bien.
0: Hallo. Hast du es gut auf der Bus? Tut bien?
2: Ja, Bus.
0: A tocken in Autra ga.
2: Ja.
3: In BG, adia.
2: Grazie.
1: Il Kicker Isis. Presentata Folk. Vossa putia dal vich en la region.
0: Esce che nus maten sis Bosel Jackpot che contonja exact la marca da milli ciuncien francs di una nova avventura alla caccia sin quals ascelu cici. Da me un no amproa ma de masuras ma dem emetur.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizra mancanta probabil sia fine mira del clima fino al 2030 e provvede la scorsa iniziuns del preventiv. Nagin Comeback, Lara Gut Berami, terminesce sia carriera su enter prest vegnons ed in zig manchaut a forza einzig blievgia, soprattutto al centro mesdì potessi dar urizis ter maximal mein 28 grads. Da pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las oggi, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. La Svizzera ne vigna probabilmente a contagiare sia fine mira del clima per il 2030 per vide le scorse iniziuns del preventiv decidides. Quai ha dice il ministro responsabile per l'ambiente, consigliere federale Albert Rösti, in vers la gazzetta Le Nouveliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è sulla la compra di certificati all'exterior, ne vede el in il contesto del preventivo attuale, bec con la confederazione, veglia domaniar insieme als 300 fin 400 milioni francs. El prepara per quai una nuova legge del CO2 per il 2030 fin 40. L'Armada Svizzera è il momento di Londra ad organizzare a modo di centrale sia logistica, quai in vista alla situazione della smanaccia che si dada e con la guerra in Ucraina. Uscire vuol l'Armada strander auter distribuire in plirsleus als magazins con panzers e munizions per se proteggere meglio da tacces possibles. La Controlla Federale de Finanzas ha os prendi sot la marella al projekt. De principi sei quels in buona via, id ofre però miglioraments trander auter ter la finanziazion u echter la segerezza d'IT. Il projekt costa fin 10 miliardes francs. A conquai en Germania. La regia al moment gronda tensiun suenter kins accetta ina drona cun charda explosiva all'aeroport de Leipzig. Il minister dell'intern tudesch, Alexander Dobrindt, ha discurri ir saira da din scenari da taccia ibrid. Observaziuns de drones sein entant en conoscentes. Ina drona cun charda explosiva trin aeroport saia però in nov scenari da schmanaccia. Ossa, stoppe venir sclari cicas, stette da vos l'incident. Tenor circuls da segerezza, segetava la drona da sper in a maschina da transport ucranaisa. La direzione della FIFA demonstresce unità suente l'incontro da crisi in il Maroc, che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attacce sin l'integrità della FIFA ne vengono bec tolerades a nom in una comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed gli ulteriori co-membri della direzione hanno confermato il loro sostegno. Grafström aveva ultimamente anche discorrito di un sviluppo irritante. La FIFA è plena avanza per scisare tra sia sdocent ad indice federazione per sbagli. Cianins ne vengono bec nominati. La ragione per l'incontro della crisi è il naufragio del plan da Infantino da privatizzare parts della FIFA. In il sport, la schionza svizzera Lara Gut Berami si ritira dal sport da prestazione, malgrado che la haya superato la blessura del genoglio, haya ella deciso di terminare sia carriera che sei stata fitch lunga ed intensiva, scopo che Gut Berami ha dichiarato in un messaggio di video.
2: Ho avuto la fortuna e l'onore di poter vivere una carriera molto lunga e intensa, di esprimere i miei sogni e i miei desideri attraverso le mie sciate, di vivere questo viaggio affiancata da persone straordinarie.
1: Con l'Irkunskis aia ella pudi esprimere se siemis uscì la tessinaise da 35 ans. Durante sia carriera da prest vegnons, a Gut Berami, trander autor, pudi festivar 48 victorias en la Coppa Mondiale a 7 gules pitchnes, 2 giades a ella gudegna al classement general. Plinavant po ella se nomnar campionessa olimpica, a dubla campionessa mondiale. Suenter Freni Schneider e ella con quai stada la schionza svizzera con il pigron success. E anche per il ciclism, Marlen Reusser ha defendi ihr al tricomellen per il Tour de France Femme, la Bernaisa, e venni de seconda in la cinciavla etappa su il 140 km. E nel sprint final a Reusser beper paugstui la sciagudinar sia in prima persecuitada in il classement general la neerlandaisa Demi Vollering.
0: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, questo tutto il nel nord del Grigion, e nel sit date magari fasi del sole più lunghe. Sotto il centro mesdì, esi de quintar con urizis. La temperatura cresce sin 30-25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Gen vine von Trascola GFG con RTR, che vos agge sancet tot flott il G, Sparenza, a tocken chi dat la mesa, Sgulenza. Pliras ga. Io son Georgina Janki, a chavus leis, a pudeis. A sceso se, salta, a chavus se vezon. Sco quest'alt della statua, Amelia Dus, mava.

0: Grazie a un dia svergau la soccia dei resta ma pli duas vus moderatives de RTR che non bugiu la guida. E la rubrica
1: RTR Mia canzun preferida.
0: Nossa acziun da radio cu l'estate italiana va pleunet, direzione fine. Dat occe moderaturas moderaturs da radio venza udeuls de vos gis in de lur italianas preferidas cun e grat udi de co. Un fleis di reminende si nostra pagina web. Duas moderaturas venza un bu udeu co elas ticcan cui va per la canzone italiana. Inna ei Gabi De Gonda.
2: Il maestro aveva Franco Battiato Numnaus e la scena di musica. Il 11.80 ad 80 staises, pi ferms ons. Il 1989 compare su album La voce del padrone, in album Grandius, in album con fitch biatex filosofix, bia mistica orientale ed spiritualità. Franco Battiato ha viviu in Sicilia, in sia patria, ed è lei è morta in sia patria, con sia tonta sis ons. Aggiude gli album La voce del padrone, mio titolo preferiu, Centro di gravità permanente.

0: E lo fuss quei stau, la prima ga quei cul sgulà, eh? Quella gravità permanente è una delle preferite di Gabi De Gonda. La fine fa domani la dina scena in rtr.ch se veste clà con tutta la compagnia moderativa TIC cui va per musica italiana mincina del reminente a Stiao e Liger 2 che vanno e grat in concorrenza per quei mai te clei, cliquei, vugei ni, se vus geis quei è tut niente la canzun italiana ultimativa e tutti in altra quals moderators ambu idea lu scrivi titel de ci de vus meis in concurrenza
1: mia canzun preferita

0: En 7 minutas dati las 8 masa.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Elua ina de quellas semtiada ca surviveu a surviva antiras generaziuns, ina ca fa e punts dentro las culturas, e l'ureia de ton scomincinia son zihira. Volare, il titolo antico corretto è Nel blu dipinto di blu, componita anno 1958 da Domenico Modugno. Il testo è da Franco Miacci e in maleč surreal da Marc Chagall, che lezzaga da un'inspirazione per la canzone che racconta di nom che il semi de savi sgula, sgula si do. Il ciel blau, in metafora per libertà, desideris a se deliberà da qui taus del Mincegi. Il medam on culè comparida a Domenico Modugno gudignau al Festival de Sanremo con
2: Volare.
0: Adele venite teclada disada longe sul sconfins della Italia al concours d'Eurovisione della chanson scoi esseveva lu e un nom ai tungeu de vini per l'Italia sin plaz 3. Ha edau versions en autors lungats del volare la inglese del reminent stade 8 emas in plaz in dils Billboard charts. Ma us cinciau avunda, uras per tecla, a sgula in mumenet el biblau cun Domenico Modugno, el cei del reminent oz avon 32 ans, semes, sin seu viadi tut. Personal cu l'abandonau il mon terrestre.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: las 8 masa. Il più importante da tozzen da meun os con Corinna Schmidt.
1: En il Grischun eran in zig de main persona senza lavur al Fenadur, cumpaglia con il cercladur el domba se reduzi per 30 personas sin meli ad 800 a joc. La quota da disoccupazion monta con quai at 1,1%. La Svizzera ne vegna probabil bitch a contandro si a fine mira del clima al 2030 per vide la scorsa nizions del preventiv decidides. Quai ha dice il ministro dell'Ambient Albert Rösti. El prepara per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. Alla direzione della FIFA dimostrasse unità suenta l'incontro di crisi in il Maroc, che il presidente Gian Infantino ha convocato. Attaccia sin la integrità della FIFA ne vengan bec tolerades a nome in una comunicazione.
2: La meteo.
3: Presentata Nicchi Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: O zei se vens nibels bis spes sur tot el nord del Grischun, el decors de zuenter masies i luta quinta cun urezis, meteorologs precauts cun gi da quinta, am permettens bu propi cicei. El sit dati i fasa sulle nives pileungas, cia che vens da se suenter ozan paula stepira, ad e ir gien vif, vegn levet neu a giù. Les temperaturas maximales se movan oz denter 25 grads el surses, a 28 la region da quera.
2: Mes Radio. Mia Lingua.

0: Fols del sport.
1: Pli chi c'è, se uccirpa il sconfins per il sport de ski, Lara Gut Berami ha con 31 anni decideu chi è il momento da calà.
2: Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport.
1: Els commentaris en gazettas reactions online vignan dominai ad un drai culs plaits respect ad un grazievla dat per ina carriera extraordinaria stedi punctuau vign il perfectionissim da Lara Gut Berami seu viver pil sport per si sfinamiras a quae senza accepta compromiss ina atleta independenta cagi mai voleu plige a tots agi ad ina gec seu meini adida sia via. Ina schiunza e mentalmein fitch ferma, che seggi esso entre greves blessuras adina puspei tornada el ravoi delas meiras dil mun. Cun Lara Gut Berami sera traigi bu semplamemmo ina campionessa olimpica a victura del classamento general e vomi inna delas pi completas schiunzas de sia generazion in atleta cagi marcau vegnons il sport de schis. Ascien qual commentario, ozzan da meu, nus figlien in intermezzo musicale l'umarenza cun Roman Dobler de nossa redaczion de sport sin an qual punct de la carriera impressionanta de la tessinesa, ca va ospia definitiv a fin.

0: cun in messadi de video dat Lara Gut a dia al sport de skis mer an avos in sia carriera impressionante cu massa capitel success medaglias titels mundials olympics cuclas de cristai pinches grondes in a carriera che ha ed au larmas franada de blessuras da dina puspei tornada den seu messadi de cumiau se regorda Lara Gut Berami e de quei moment sco giufnetta de sedi jons cula rocla tras l'arrivada sco terza sil podest sia pi in prima rapida della Coppa Mondiale a San Moritz.
1: Ricordo il mio primo podio a San Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Massa emozions, letza ga in on pitar triumfesche la lua a Somurezzi, a tot quel che lui gertigiau durant buns dus decennis è stau extraordinari a va e la historia. Roman Dobler da nostra redazione de sport. Roman, forse ti in prima reazione, si stanno surprese che Lara Gut Berami trai quest strich final?
2: Ma da una vart garantisci, da c'è la vart con il moment ponderar, ne mi impisa. Nein, sesi la logica conseguenza. Erscia alla fine della carriera, ella aveva io ho letto la stagione passata, con la stagione come già. Erscia alla fine della sua carriera non è capitata sulle piste della Coppa Mondiale de Skis, appunto era per vicela l'inglese ferita, l'ho passata in novembre grief. Nein, mi impisa, hai, le semplicemente conseguenza. E dix un momento in sua carriera alla propria miss al plagiarvi da lir con skis zures resultats e si sa quai e l'ora deri per mai alla fin clair hai ce la non picess più l'ander via in ulteriore stagione
0: tutina in tec speculavan sie in usa in nostra redazione de sport quel che abu gartigiaus in pista als Jux Olympics che la semes forse prender en mira il campionati mundial de skis a Cra Montana il favre che vince con lo punct de gi a dia.
2: Hai appunto er per vicela non ha podu quai vesi o schnu essere al grand evenement finale si es Olympics l'on passa a Milano e Cortino per vicela non ha podu essere là dalla partita veo in ocel forza l'impression hai la improara forza da Turner pas mondials dal 2027 a Cromontana però appunto te la cagnoscia rivezzero in pa as ultims ons da sia carriera quai ce la dera proprio antinsias decisions er fitch conseguenza e sco ce la in price sco ce na dita vaunt da mettere al plagiarvi da lir cu schisa vant al risultat. Deri hai fin l'ultim, boti l'ura quella conseguenza ce l'ha dit, ja non vo quai plu, ja non voer plu exponere a me scorpa, que spriels, ja son ossa sauna na gust vi da lir cu schis i per mai esi ossa bun.
0: Lara Gut Berami ha propi gudignau tot, quai kins sa gudignau el sport de schis. Forse un deco ni seu recept per ve quai success enorm.
2: Ma non sta in Peter Zü forza in palla. La prima parte della sua carriera, in sia prima fase, in Gigeladera feci ufna, alla la garantire giunt Blair con ses grand talent per via de sia levezza, per via de sia perseveranza e per via de ses plagiar vi dalir cuschis. Quai vela schon antis prüms ons. I lura sinclea er per via ce l'avea schon antin nuans ons un agent team col bab Pauli, scotze persona centrale, er la mamma Gabriela, c'è un nuda pro Adela e era ses frari an de tes promuor de pitchen sui er de tes meiner in til sport d'elita. Cus success e il squidge de prestazion ci sun lure per ognitz es el plagiar vi del sport de schista un trai in tita perder a Lara Gut. Er feride sinclea da la aun in frena. E la espero ed una derciau tornada per vicela hai veder ciao chief plagiar vi del sport de skis da sia greve ferite dal 2017 a Morezzan per example alla realizza forza esplicita ma in certo mettere al plagiar al gust e al fan vi da lir cuschis sulla prima posizione e l'ora suonerni doder ciao as buns risultats.
0: Ebbene, in quel momento era già il squitch de prestazione lupo pliesci grons.
2: Na precis, sai, in quella fase sono il proprio erder già tornati a buons risultati. Per Lara Gut Berami è questa ora stata una clave del successo. Mettere al plagiar sui risultati, scoccia la punctua in periodo. Si aiuta allora forza er Quai forza non è ischè sportiv, per tori quell'exempel, iudà er c'è l'as ritratto delle media sociali, c'è quel squicci, tutti i commentari, c'è la novezea quai più, c'è la non lea quai più, quai stat per ella er scuona liberazione, la dera doble er più libera. E per finir, nulli in blüder, nus a poer nulli sia amicizia, la meridaglia con l'anteriur balapist con Valon Berami, ci attinient in sia carriera attiva in pena sumlienta a quella dell'Aragut, vuol dire ad una der ciao frenata, erde ferides erel sa naturalmente precis c'è ci capitan ti nuncia da quelles robes capitan sco punto greves ferides erel es statan in se svilup propi da grande importanza.
0: Us Romanus Veneudio von in Bunura Hans Flatscher, il chef ski, direktur ski alpin de Swiss ski kan jetzt lara gut, wenn ja schöne was in grande larga in backgrounds. C'è il resto dell'Aragut per ami?
2: In mince caso c'è quella manca, c'è l'Aragut manca, altri scopro somens, in giù c'è la testa, stop atleti sono più numerosi, scopro las donnes, però las donnes dipende, blera si adas proprio beda l'Aragut, quella ven garantia manca a quell'equipe svizzera de ski. Si resta, in mince caso questo enorme successo, c'è la tini sulle piste de ski, sia carriera, quella semplicemente singolare, sia in Svizzera, però è internazionale, allora resta mai quella giufna, quella schiunza leggera, era fitch simpatica ci discrodata con B sai de Jones per la prima iada Samorezen sin un podest l'ora resta er tot quel svilup cioè quella adona fat durante gli ultimi due decenni da proprio quel teenager alla donna madura, ambiziosa, ci ha però cominciato a riflettere, bler da più sia carriera e ci ha imparato durante sia carriera era appunto da mettere al piacere vide se sport, vide sia passione sul primo rank in nulla hai as resultats. Quai, o precis quais l'ora stata per ella in quel sen la retta via e quai resta per mai scoccia la fazis svilup personal durant tot quest decennis.
0: Grazie Roman Dobler per merà un po' una vos sin quella carriera impressionante dell'Ara Gut Berami ella in seu messaggi via video alla Gic. Grazie a massa persone che hanno fatto il possibile che lei è venuta l'anno che lei è venuta, credo, Jane, e grazie Lara per tutto il successo, per massa emozioni, il devos buonamente venions. RTL, RTL, a Fulz, Dutch Box.

0: las novitats ter RTR.
1: La disoccupaziun en il Grischun es reducida la vetta al Fenadur, a la Svizra, mancante probabil sia fine mira del clima fin al 2030 e provide las scorsenizions del preventiv. Da plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon fra Bus e Corinna Schmidt. Biendi. En il Grischun eran in sic de main persunas senza lavur al Fenadur, cumpaglia con il Cercladur el Dumber se reduzi per 30 persunas in meli a 200 ad estoc. Quai resulta de las novas cifras del uffici per industria mastern a lavur del Grischun. La quota de disoccupazion monta con quai ad 1,1%. Guardasur l'antira Svizra el Dumber de disoccupazion però cresci la vez in radunt 139 mili persunas. La quota è con quai s'augmentada de 2,9 sin 3%. La Svizra ne vegna probabil bec a contanger sia fine mira del clima per il 2030 provide las scorsenizions del preventiv decidides. Quai a dice il ministro responsabile per l'ambiente, consigliere federale Albert Rösti, anvers la Gazzetta Le Nouvelliste. Con quai che una grande parte della riduzione del CO2 già è sur la compra dei certificati all'exterior, ne vese el en il context del preventiv actual bec co che la Confederazione veglia dumagnar ansemen als 300 fin 400 milions francs necessaris. El prepare per quai una nuova legge da CO2 per il 2030 fin 40. La direzione della FIFA dimostra unità entro l'inscontro della crisi in il Maroc che il presidente Gianni Infantino ha convocato. Attaches sin l'integrità della FIFA ne vengono bec tolerades ai nom en una comunicazione. Il segretario generale Matthias Grafström ed els ulteriurs commembers della direzione han confermato lo sostegno ad Infantino. Grafström aveva ultimamente an discurrido din svilup irritant. La FIFA è plinavant se precisada tra sias 200 ad indis federazions per sbails, cenins ne vengen bec nomnats. La ragione per l'inscontro della crisi è il naufragio del plan dell'Infantino di privatizzare parts della FIFA. L'intermediatur de servizi de transport Uber e ses partenari de software Wayvive dascien transportar en prims jars con autos autonoms a Londra. L'interpresa ha sovnissi en prima licenze per ils robotaxis. Lanciata en autos elettrics baiegiats en turn de viadi con manijuns de segertat. Ils en prims viadis de tesch con passagiers cerniz duin anc cumanzar questa stat. Tenor Uber an passa 100 mili persunas a Londra annuncia interesse de din viade con in robotaxi. En il Stadis Uniz en già milis de robotaxis de viadi.
2: La meteo.
1: Oza magari nivels pli spes, quae sotot en il nord del Grischun, en il sit date magari fases de solei pli lunges. Sotot al centro mesdì e si de quintar con Urizis. La temperatura cresce intranter 25 gradi en il Sorsès a 28 en la region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Gudì la pausa dalla snof, tutta un'ora nuova, contemplai un po' la snebla, sa che messa in piede vigni, pi stiras, cacù c'è da un qual de guat. È un in momento con vus, ascia Georgina Janchi, a musicalmin, ascia un gic bupli udeo, ha? In italiana.

0: Kurz entre las nov, las uras, cu e RTR stat en ritscha per gratular. Per interio vens a sugnau posta cun auguris. A sameden esi nutal trombetta che contongia il miez centenè cul gida dots, asce festival cun contavel. Lufi jens in politis bagat neu dils ons, aber bo geografic. A stiamf esi la Margarita Salzgeber che complenesce il bi radun de Navontons. Ad en sur selva esi la casa Son Giuseppe Giuseppe, a compadals, ca in jubilar en seu miez, ca astia ozio son pulit, se gira, gevisa il menu de festa. John Battista Duff nasceus oz avon 93 ons. E da nossa vart propi mo il meier at in ballezia gi da festa.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Ella è semplicemente nuova astella Faviadi, la numero 6 del mains 2 del nome de Chi. Se vous en conoscessi Chi, una persona de vies cor che vous gesta bene, e ora fa quella sorpresa. Lo cappai il telefono, non lo accendi, veni 21:30, ci sa forse su dinza, sono in quarto.

0: Schia, adussa veninza ortlas marveglias, la scadiola fasca din cas viadi giù e la bassa, il cantun Argovia, e in prem denza brossa il biengia Rosina Pitch, la balla Val Mustaira, Val Chiava. Buondì, donna Rosina.
1: Buondì.
0: Plova in Val?
1: No, amore, no. Ma è disso un po' nuvel.
0: In tec, forse l'hai nidato con dus de guaz. Rosina, io sur l'asno che la scadiola fa viadi.
1: Chiar Bernard, io te già vuoi tutto il buon, per te se tanto, e hai es ot un bel di.
0: Iei Bernhard Hangartner, ne ve?
1: Iei Bernhard.
0: Osso sto a sella c'entra giù la radio Rosina, sciog ve nus cheu.
1: Qua naia,
0: ah, qua naia. Ah, sciog figlie nus bemine be pausa, snus duas. Svessens beber in caffè und in terren. Rosina, el stat giù a Rinican, el cantun Argovia, a Braina...
1: Aina... Ma el a compra duas abitazions, enti mia casa paterna. E io sto anche la terza abitazione.
0: Ah, allora, è la Dina Puspei a Val Chiava?
1: Ella è stata qui, e per il momento era qua, ma ella passa in sonda di ciò in giù, per un po' più lungo tempo, e per vedere qua, lascia tramettere la scadiola o la coppa o l'urinica.
0: Romon già l'hai preso?
1: Sì, questo sono ben romano.
0: Ah, grandios. Allora, vieni fatta la festina per il suo tavolo e in Vallotz?
1: Sì, dobbiamo dire alle 3:30 di l'ora una buona torta e caffè.
0: Perfetto, donna Rosina, questo è già fatto bene. Perché te inizio a scrivere l'adresso sull'etichetta spedin della Val Giordano se scadiola di 6:00. Bella festa! Bye,
1: bye. Grazie, Fitch.
0: A tocca in altra gara, Rosina Pitch. Arrivair!
1: Va bene, arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Cul schulichem dils rebels menza direcziun las nova masa. E garine anche in ceva eplonet a schulichia, ha? Per mei rukegi, lu coginza, cica saramons sa de pli, cica tecla ertersa, e una dina, e un intic-tic de pli. Elias Zuzeus surprende in cuort. Cei, ei lu ascia che nis auditori venia a savè, ad udì?
1: Per esempio, Ceci gira alla déjà l'edizione del Rock Sedrun, non telefonare col comitè d'organizzazione. L'ora c'è musica attuale ci inspirasce un dels novs stars de musica mundart, novan tips de musica, o c'è la relazione tanter nostra gruppa de viadi RTR e la città de Napoli es, novan una invista personale. Ceci tae la RTR gina sa ad una un paio de più.
0: Ah, qua proprio scia. Sotto strihescia. Avremo uno stutina. A te che il vine von.
2: Ti es marita.
0: Per nisi su de pli. Buona emission, Elias.
1: Grazie.
0: Vus continuai e ben, bugen con RTR. Una bella, ha?
2: Hai.
1: Una de festa.
0: Una de festa. Sweet dreams, the Eurythmics. Ciao, ciao.

0: Che gira la déjabla edizione del Rock Sedrun. Cotuna l'Italia per l'Uraglia. E c'è tips de musica da un tip de mundart. Fin las dudas al microfon, culus respostas, Elias Zuzeos. Bon dì.
1: La stat cun RTL.
0: E con musica. Man, Child, Sabrina Carpenter, Tunes, Pacifics per lanciare.

0: Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
1: In 20 minuti, las 10.
0: Musica italiana ed in premio italiano, dai, per ingiovinare un lö italiano. Qua es crea un deal ci desfer. Un lö italiano cercai noch qua in simbol in 30 minuti, a ciascun dal Cecausas speciale. Preparai di mine fin gialz telefons e spetta un bon ed un premio con per prodotti. Buns Talents. Wir waren in knapp 30 Minuten. C'è Chausas, spezial. Speziale. Speziale, cosa dici?

0: O se l'ora in quart de las desce RTR sulle Uraglias.
1: C'è ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? In Gio Eschen, qua è la nostra vaira da Vono, c'è un l'italian ed in ritorno dai per la soluzione. Desch Franks in forma da bonda Nicky ed un pacchetto di sorpresa con buoni e belli prodotti italiani. Tre persone possono partecipare e noi cerchiamo questo.
3: Questo è con la dolce vita con colissa alpina. In questo leo è polenta più importante che pasta. Questo leo è magnet degli aut prominenta.
0: Se voi avete un'idea, telefonate 0800 20 25 30. Noi cerchiamo un leo che colia dolce vita con colissa alpina. Un leo in cui c'è polenta è più importante che pasta ed un leo che è un magnet per promis. 0800 20 25 30. Des Franks Bons da Nicky ed un pacchetto di sorprese italiane spettano. Telefonare ossa, lingias avertas. RTH Chausses, buon di.
4: Buon di,
0: Don Imelda.
4: Io sono Bussi Gira, aber io dico il Palermo.
0: Palermo, Palermo, come viene in Palermo, Don Imelda?
4: Oh, io avevo scritto su Interlogans, avevo marato già plus.
0: Un paio il concept da provare ora con fortuna.
4: Sì.
0: La strategia. Sì. Qual è una strategia che può funzionare, però ci non funziona oggi? Am displaggia, Don Imelda.
4: Bien.
0: Un bel dì.
4: Bien, grazie.
0: Arrivai, grazie. Proposta numero 2. Dove siamo? In Gioesna?
5: In Ticino, siamo in Ticino.
0: Ah, siamo in Ticino? Ok, ci sono il telefono.
5: Che sedete? Domenico Freschina.
0: Domenico Freschina.
5: Freschina.
0: Freschina. Domenico, Sar Domenico, c'è lo cerciaino?
5: Io penso, io maneggio il Bormio.
0: Bormio.
5: Veltlin.
0: Bormio. Veltlin. Bormio. Hey, Sar Domenico, una bella idea, però... Am di splage, Bormio, nu cerchaina. Stai farne avanti, già vis un bel dì e dis grazie fitch.
5: Siamo
0: grazie.
5: Ciao.
0: E la terza proposta, la proposta finale, ci è al telefono, buon dì.
6: E dove è Silvio Colombert, quindi?
0: Buon dì, Sir Silvio.
6: Bergamo.
0: Bergamo. Ok, Palermo, Bormio, Bergamo al terzo lo ci ven proponu qualche soluzione per un lo ci cerca ci colia dolce vita con colis alpina in giù c'è polenta è più importante con pasta e in giù ci pare da essere blers prominens Bergamo. Sir Silvio, funziona qua con Bergamo?
6: Buona idea.
0: Displagevel meinst na am displage
6: prima.
0: Ma è posso giusto dare la soluzione per questa domanda ai nuovi qui, Sir Silvio. E comincio con C. Hai un'idea?
6: No, sì, ho sbagliato.
0: Come? Vai a cercare.
6: Ah, ok.
0: Qua è magari un magnet di prominenza che non sbaglio a George Clooney, là in una grande villa. Tante rotte. Basta, Sir Silvio, grazie mille per partecipare, un bel dì.
6: Grazie,
0: sono io. E alla prossima. Dai, come avessero cercato, in luce con lì a dolce vita con culissa alpina, in luce polenta è importante, ed in luce promis, residation fitch yent. Domani proviamo in ultima ada con una ultima nuova runda in quart delle sdes, qua pro RTR.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: con Bruce Springsteen e con RTL tras la Giorgia. I'm on fire, buone bel di Romancia.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizra vegni a l'avenir pli char de tremetter brevs cun la posta. A la Svizra mancende probabiles finemiras del clima fin al 2030. De pli de quest temas da Laura, dati os en las novitats de las diesch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. A partir de l'Auteron vegni pli char de tremetter brevs en Svizra. In a brev de Standard de A-Post costa 20 raps de pli cun in franc a 40. In a brev de B-Post vin per 10 raps pli chiara a costa en avenir in franc a 10. Ulter de quai, da schiassen questes brevs be pli pasach cun canta en steil de 100 grams scola posta comunicescia. La gliste dels prezs per pacets ne se mide per obec, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractativas intensivas cun il sovegliader de prezs sein in se convinitza questa nova regulazion per ils proxims 3 ons. La Svizra ne vegna probabel bec a contanger si a fine mira del clima per il 2030 provide las scursanizions del preventiv decidides. Quai a dice il minister responsabel per l'ambient Albert Rösti en vers la Gazzetta Le Nouvelliste. Cun quai china gronda part del reduzion de CO2 già esuch la compra de certificats al extrajur, ne vese el en il context del preventiv actual bec co quella confederazion, veie du menach ensemen els tracien fin 400 milions francs necessaris. El prepare per quai ina nova lege de CO2 per ils ons 2030 fin 40. En Svizra se reducessen as rentes en abasten se vents bec pli per se gerar al standard de viver de fin qua de las persoones. La rajun et noch in studi la ferma reduzion de las prestazions o de la seconda piccia. De pi al 2002 seien las rentes de Vegliadecna se reducides per 16%. Quem muss el barometer de pensionament del Center de Facultat VZ. Oz sovigna cica aia in a paia de 100 mili francs l'on, suente la pensione an bun 50% de sia ultima paia scorrenta. Il 2002 era in quai anc 62%. Fertant che la renta dell'AVS saia adina venida adattada alla ceragia, saia la tariffa de conversion per la renta o della seconda piccia se reduzida constantemain. En il regiun eran in zic de main persoonas senza lavur al fenedur. Compagnia con il cercladur e il dombor si reduzì per 31 persone sin 1200 ad esdoc. Qui risulta delle nuove cifre dell'Uffizio per Industria, ma stern a lavur del Grigion. La quota da disoccupazione monta con quai ad 1,1%.
2: La meteo.
1: Oggi magari nivels più spess, questo tutto è nel nord del Grigion. E nel sit state magari fases de solei più lunghes. Soprattutto il suentermesdì è si de quintar con Urizis. La temperatura cresce in 30-25 gradi e nel sorses a 28 in la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdì. Mes Radio.
4: El es Londa Lura, il man of the hour, si va per indie pop in dialect. EDB. El giuven Bernays, suona mince fin defna festivals e vin suona su e io ils radios. Per RTR da el quiste efna intera tips de musica, da du dir precis qua, un quart per sales desch. Elias, tu zählst am Mikrofon per vo. Bell, zens feile Kompanie.

Lenny Kravitz con Again. Saira, als una schaffuse, als Stars in Town. E se vai un po' Cici, als una giusta avanti. El qua. EDB, nos protagonist, da c'è taglia la scena. Adel domandai a cui Stefano mincia di. Per tips de musica, oz e qua è in precis 2 minuti 40. Da leina mo in da del. Mis Herz macht. Cus qua è EDB. E del rest per ciccia EDB sta. Qua non sa in giun otter, co els vessa. Ma non sa vanci al tuna bain.

0: Gewusch del Musizist Schweizer EDB. Weiner du dich qua Paschanim kun Augenblick. Musica ci inspirescha, al Juven Bernays EDB. Per cece EDB sta, non es del resch concient, ma ci tips de musica ci lanzai dat finosso. Quai podavet vo ler de vota dlar de vovi rtr.ch. Un ultim tip per cui Stefano, dai loro demanda cu stas uras. Qua, pro RTR.
1: C'è taidla la scena.

Edoardo, Benato, Sdish e Vanci Set. Preserte R. Già, già va mezz'di. Roma ci è bel ci c'è con noi.

0: precis las 10:30. RTR. Dan in sguard e l'agenda culturale.
1: Il calendar.
2: Presentato il Lanzer Städtlifest. Il 7 e 8 d'agosto a Lugano. ilanzer-städtlifest.ch.
0: Per oggi, da giovedì del 6 agosto, c'è via calendar.ch un'occorrenza e quasi il giovedì libero das Kraftwerk ad Ander. E viene scritto qua da di storges captivantes grand semis e di un padrama ci fanno parte da di un lieu animà surprendente e plein energia. Das Kraftwerk questa sera è la prima de dudes presentazioni a partire dalle 8 ad il Kraftwerk Berenburg ad Ander.
1: Il Calendar.
2: Presentato il Lanzer Städtlifest. Il 7 e 8 d'agosto a Lugano. ilanzer-städtlifest.ch.

0: Le per la Déjavleada, il festival Rock Cedrun. Curtin Brucker, president del comitè d'organizzazione, ha tutto il tempo per noi ed è ossa al telefono per una quarta batterlada. Buongiorno, Curtin.
1: Benedetto, sentiamo, benedetto.
0: Rock Cedrun 2026. Curtin Brucker, sinché es dastan fans de musica live allegrar?
1: Also speronza sind in ne duas bialas seres cum bialaura, bejame ma grons urezis, aber nus vain es al programm de musica in a gronda variazione, nus vain al venerdì sera la band Friday Music Factory, a siantas al Hendrik Fleischlader, che è un musicista de blues o de teatro tedesco.
0: Mm-hmm. E la sonda sera dà un intero programma in giardinaia, se so bescevel per fare un po' gusto, tanto rotta rispetto al Gianni Cenet. O er della partita, sonda sera, al Rock Cedrun, la Bibi va plan. Curtin Brucker, la Metz in Giardina, invitata eint al Rock Cedrun, cosa nuova qua là, la sonda saira?
1: Also, qua è altrimenti casual, ma non sbaglio, altrimenti alla fine mira la sonda di nostra sera Ramoncia, a noi slain altrimenti date tutte le bands che vengono ad la Romancia, la possibile data di suonare. Al Rock Cedrun, a due anni, qui in constellazione in Giardinaise, qui ci fa da noi splagiare. Noi siamo tutti da Mons, a destra e grande, fai ben vini di quegli artisti, a la Valtuic.
0: Idee entrata libera, questa fine al Rock Cedrun. Quanti asti fissi un flot per ci dare proprio una bella festa al Rock Cedrun?
1: Allora, noi siamo anche in Giardinaise, qui con l'entrata libera. Al die quintain us esche con circa 4 tocca tunci in persona per sera. Naturalmente dat je bie autres bialas occurrenze alla region a tu schecchia in solo bi exact no a prenden le jut a part ab nu sein bie hospse a nostra region a quintain e che vin bie hospse a nis festival.
0: Al programm fein minche cas gusch de nir a Cedrun ter lar colas bands, colas artistas, colas artisti. In ultima domanda mo Curtin Brucker, also vaina la déjavle edition, las prossimas déj editions vaina avant cun tal schlanch.
1: Die qua in a buna domanda, nu essen a quarta vaun al festival vin so dino sind ich stank, also trat war forza cin zweslu. Plan ci surda al codin la responsabile da per juvens nu sei aber ad mein mir fine mira e sonja ci nu so in garantina continuità at io spero fece che quella storia del Rock Cedrun continuesi a tlioca ad mein nadina motivava de fa vino vaunat e forte dat lu totanini in rochade ci vin ci nu sprendi in cantri in juvens mein is o also se ti ho interesse sonst
0: Fin già in pain in storia musicale tua cina déjà la edizione del Rock Cedrun questa fin defna grazie fich Curtin Brucker al presidente del OCA del festival Rock Cedrun ci vogliamo bler per giare buon successo Curtin Brucker
1: grazie fich ed vus
0: grazie fich e tutte le infos da esco ad una via calendar.ch

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTE. Per Bus.

0: L'Italia nu portano be con Gianna Nannini ed un ragazzo come te, ma la rubrica dels impuls.
1: RTR Impuls.
0: Italianità e dels impuls as porta oz l'autura engedinaise. Fadrina Hoffmann.
2: L'Italia savura da tofarulls da vespa e gusta da gelato di stracciatella. In Italia es la lume della sera usce l'omma, ce le indoresce contrada e dumans. L'Italia tuna da melanconia, da fare l'amore e mare. Ved in quarzo una stata a Verona e mincia cliché da vart bella Italia sa verificia. La città antica con l'arena es istorge vivuda. Mince segond Ciantunin es in motif per fotografar. Il carabinieri paran be actors de film. Ed è fatta c'è spigliagnola Chaplin e slur frisura pomadisada amo perfetta. Le donne si muovono da maniera sensuale e si infine tutto il spruch a sdoscia con le più belle maledizioni. Stronzo, cazzo, va fanculo! La pizza è simple mangi divina. Il maiol di vino è una rivelazione. Con 44 ronz viene nominata a modo una signorina e surven complimenti. Simplemente per cui ci sono una donna e gli italiani a niente le donne. In Italia viene tutta in via per mince toffa. Non sparta subitissimo quando c'è la lume muda su un verde, l'ora da un concerto. As è da più di un minuto per percorrere in un parcheggio stretto, as doda fin già cloms. L'Italia è semplicemente quel zic più intensivo e qua in mince riguarda. Ah, bella Italia, quanti enti c'è na.
1: Impuls.
0: In 7 minuti las undas romancia. Belgio se conno, e tamo in Sicin musica. E allora fai una. De volas undas in avant con un pa' italianità.

0: Las novitats ter RTR.
1: Os esi comprova, als pievels de vieuls ken venits disientats a l'anquart en venits disientats con im pesticid. Ab en Svizra vign el avenir pliciarda tremeter brefs con la posta. Da plida quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Ils pievels de vieuls ken venits disientats lanciata zercladur a l'anquart en venits disientats din pesticid. Quai confermen las analises da din labor extern ken venides publiciadas oz. Scol Plantehof comunicescia. Ter il diever del pesticid ne saie però bec veni conchetà in surpassament. Il pesticid per tuccia vegn surtut duvrà per la protezione de culturas de frice e verdura ad er lubi en l'agricoltura biologica, e però in grond privel per ils avieuls. Tenor al Plantehof an tot els 47 pievels disientats survivi, els avieuls flaventats sein venits pavlats cun aua de zucer. La citat de cuira sodat queston plirs premis de reconoscienza ad promozion. Quels è mince mai dotats con 4 mili francs. Ils premis de reconoscienza van al clarinettist Claude Buchli, all'artista Evelina Kajakob, ad alla stamperia del Cesti de Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con ils premis de reconoscienza vegna onorà la vur culturala che sai d'importanza speciale per la citat. Ils premis vengen sordats als 25 de vost en il teater a Cuira. A partir de l'autoron vengi pliciarda tremeter brefs en Svizra. In a brev de standard de A-Post costa 20 raps de plicun in franc a 40. In a brev de B-Post veng per 10 raps pliciara a costa en l'avenir in franc a 10. Ultra de quai, dascien questes brefs bepli pasach ciuncanta an stail da 100 grams scola posta comunicescia. La lista dels prezs per pacets na semide per obec, quai almain fin la fin del 2029. Suenter tractatives intensives con il sorvegliader de prezs, sain in secunvinits a questa nova regulazione per ils proxims 3 ons. L'ultim quartal è inizic de pli confinarias a confinaris venits en Svizzer per lavorar. Compaglia con il quartal avant e il dumber cresci per 0,5%, come sono le cifre dell'Uffici Federal de Statistica. Ils ultims 3 ons è però be cresci il dumber de confinarias a confinaris della Francia. Quel dell'Italia, la Germania e l'Austria per conter è resta stabil. Le cifre dell'Italia encizzunt ides en avos, quae d'estias sortote vare da far con la nuova convegna d'Italia con l'Italia. Tenor stimaziuns dels sindicats de Sinais ston confinaris per quae paiar de pli Italia.
0: La meteo.
1: Oz è magari nivels più spes, quai sotto nel nord del Grigion, e nel sit dati magari fases de soleil più lunges. Sotto il suentermesdì è sede quinta con Orizis, la temperatura cresce in 25 gradi nel Sorses e 28 nella regione de Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Cattare una persona sin via a Napoli, ci traduce una canzone romancia. E allora cantare la versione italiana della canzone con quella persona. Pah, è una vera sfida. Una sfida che Marcus Petendi ha provato a realizzare questo disco per RTR. Ci ha funzionato, con il processo della cerca a tunare. Quando dove qua, la prossima mezz'ora. Al microfono Elias Tuzeos, buongiorno!
0: La Stat con RTR.
2: E per la musica, Procura, Jamilia. Yes, questa è quella canzone che avevo pensato. Questa qua è Superstar, del 2013.

0: Dus efnas Italia. Na, dolce far niente, co ci dis. Ma dolce far molto, far piuttosto bler, es la devisa pro nostra gruppa de viadi RTR, ci procura per tuns e suns taglians sui nostri ondas. Stefan Dobler, Fabia Caduff e Marcus Petendi ramassan quiz dis las ultimas istorgias a Napoli e des otzel ultim dis un probabil er fingia sul viadi nevo ed una delas istorgias che Marcus a fingia realisa es una canzun.
1: Oz vaia per tradur e cantar automatic de cia da fe.
0: Automatic de cia da fe. La canzun ci tu nait l'original uscea. La strategia per Marcus è stata di accettare musicisti da via a Napoli, che fa sen, che sarà un bel tempo e voglia di tradurre una canzone per RTR. Dit più semplice che ho fatto, però allora accettare una donna ci sapesse aiutare.
1: I musicisti da via a Napoli sono fitch heikels con canzoni non classiche italiane. Questa qui ci canta I'm Yours, Jason Mraz o so sei altri. Potesse forza essere, c'è sprecce l'italiana.
0: Però allora dovremmo un po' impazienza per accettare il dritto momento di discorrere con la musicista.
1: E non les interrompere, allora per cui sono qui e ho arto la distanza e mi sbottis vare manch di noi secare, ma il risultato è c'è arto la cushion creep.
0: E dovrò aver accettato il dritto momento di interrompere e forza dir ciao, come va? Ed in giunce voglio, questa è ada, vai libero con esercitare con la musicista.

0: Like, like we practice a couple of times and then we do it like performance mode.
1: Ah, ok.
2: Ed il risultato dat automatic per tagliare la versione live, o coccia Marcus Jess il performance mode, quel? Dai qua, in pax minuti per RTR.
3: Al Puls dell'Italia.

0: Coco Jumbo, Mr. President. Quest RTR per voi, in giuve del 6 de vost. Vanci passa les undes. Estate italiana, quest program, questa sefnas pro RTR. Marcus Petendi ci fa parte della squadra RTR, ci procura per istorgia solo dall'Italia. È stata a Napoli in via per chattare aiuto contro due una canzone romancia, la canzone automatic, la c'è da feu.
1: Va!
0: Aiut al chatà d'una musicista sin via, la musicista Valeria De Stefano, non ho dinqua cociano exercita.

0: Okay. Like we practice a couple of times and then we do it like performance mode.
1: A performance. Ah, okay.
2: Dis un paio di scuole in inglese, forse un paio romanzo, forse un paio italiano e da votre dir esercitare e cantare se finalmente ci libera a Napoli. La versione italiana dat automatic da c'ha da fe. Questo qua sono Marcus Petendi e Valeria De Stefano a Napoli con Automatico.

0: Grazie mille.
1: Figurati. Era meglio l'altra, però.
2: Musica romancia, in Gino Surprise, funziona fitch bein per Talian. C'è bella versione, c'è vanno didet automatic da c'è da fu. C'entra in questo caso da Marcus Petendi e la musicista da via a Napoli, Valeria De Stefano. E da, la resta era un video, la pro, da chattare con tutti gli contenti dall'Italia via rtr.ch.
3: Al Puls dall'Italia.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTR, nuove che la musica e da casa.

0: precis per las 11:30 la donna de las novitats arrivada. La survista compacta a Corinna Schmidt.
1: Os esi clair, als Pievels de Vieus gen venits dissientats lanciata fanadur a l'anquart en venits dissientats ad in pesticid, que confermen las analises ad in labor extern gen venits publiciadas oz. Tenor al Plantenhof am però totals 47 Pievels survivi. A partir de l'autoron veni pliciar de 3 meter brevs en Svizra. In a brev de standard de A-Post costa 20 schraps de pli cun in franc a 40, in a brev de B-Post 10 schraps de pli cun in franc a 10. All'ultim quartal en inzig de pli cun finaries a confinaries venits en Svizra per lavorar, cumpregliar cun il quartal avant e il domber cresci per 0,5% sin passa 400 a quitardi schmeli persunas.
0: La meteo. Oggi dai magari nuvole più spesse, si impostano il nord e il sud, magari fasi del sole più lunghe, dovevamo dire da quintar con orizis. La temperatura cresce su tanto 21 gradi, sur 6 e 28 la regione da Coeda.

O c'è tuna. C'è Christina Aguilera tuna. Genie in a bottle. RTR in Radon 20 minuti las dudes. Dus efnes per l'Italia zot, kai han Fabio Caduff, Stefan Dobler, Markus Petendi fat per RTR. Ed es az l'ultim di, des al di del viadi in a vo, pacchettar las valises, las cameras, als microfons, e tor al tren in patria. Avant però, do di nomo in a certina postala, auditiva da Markus Petendi, dedicata all'ultima destinazione della gruppa de viadi. Napoli. Ciara città da Napoli, tu mi fai proprio venire caput. E se c'è da scrivere te in un plet, allora fai qua brutal. Brutal stantus, brutal da dot, brutal trit, ma è brutal be e brutal fascinant. E ti ne ora te bo ben doses de 60 fin 90 minuti, e allora dovrei una pausa per

mi sfradirò. Ma X alc in questa città am tira su bider c'ein eint e dama il bisogno di lasciar perdere tante le siasine strette con l'alciva su per le spareiz. D'una parte lascia star qui per la duna e da c'è la parte non posso aspettare per abbandonare a te.

0: Becce che con RTR in Gevgia avant mezzdì. Il Matteo, vuoi con il charat, non te lo vendo di giusto avant con mi dada?
1: Sai guai, mi dadas, mi dadas di
0: me. Il musicista sta durante la steile Val Frisal sur Brail per lavorare con le nuove canzoni. E da vos es ritorn a casa a Lax, avant pax dis a Elfin già podu, o forse stu vu, responder la domanda greva. La domanda. Davart il segn della vita.
2: Il segn della vita per me è ancora il segn di essere meraviglioso, prendere vere le cause, ienz in conquistions, essere cau per le amici, et dat lasse in se setz. Io credo che sia un massa senso per me la natura in segn della vita. I si adonza ne omar a tot un pao de pilons ne ven, per exempel, vase les causas con distanze, ort autres perspectives. Per mai quesce sco massa facturs che venien insemen, che daten a mi in sen.
0: Per ce non es per Matteo de Funz il sen de sia vita la musica? E ce rola jove quella? Respostas dai a ele mischun vite creta questa domenica, qua al radio, las 8 la bonura, o... Schalivet, finja osse via Play RTR.

Drumagia, in 7 minuts batte fin già mezzdì. E so lascio il studio a Tobia Faler. Mes nom Elias Zuzeos. Fate un bel mezzdì. Non so dinder c'è. Lo studio c'è mezz per una porzione gratulazions. Questo qua, Under Pressure, Queen e David Bowie.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: In connex culs 47 pövels dat aviöls ci sum nias tössiantosa l'anquart es osa clear la colpa der un pesticid. Ed in grischum en cuanzos giarsunedis, la grande part fon giarsunedi commerciel. Zievels giarsums ninsta la ciculata, la marca de ciculata Chocolat Grison es der ciocò, a cuira des der cionir fa ciculata, inclusiv nova bottia da vendita alla stazione de cuira.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre.
1: Hey, e nus quintensli storge da passa 100 anni Fabrica de Ciculata Cuira. Ed apropo alimentazium, in nostra serie de stezzo dall'Italia, voque oz 30 roter pel Maradona Spritz.
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
1: Depuis dal Maradona Spritz e l'adorazium obsessiva da Diego Armando Maradona a Napoli, udins vers la fin de l'emission. Es molto bien faler, già vus in interessant magazin ed è di buon appetit. Ois es quei clear, als pövels dat aviöls ci sum nias tössiantos cumenzament l'ügl a l'anquart, sum nias tössiantos dat un insecticid. Qualo confermen analises dat un labor extern ci sum nidas publicedes oz. La Selina Kistel, culs details.
4: Tiel diever dil pesticid Agensburg constatau in surpassament, quei al plantahof comunicau. Il pesticid per tucau ven sur tot duvraus per la protezione de culturas de fritz e legums ed ei lubeus l'agricultura biologica. E leiden ton in grom prigel pilzeveuls. Ort quest motiv asce il miet movini duvraus la noc culzeveuls golem bo. Tenor il plantahof an tot ils curantesiat pievels tusse gaiden ton surviveu. Contrari ai rapporti di certe medie. I zavils flavlentai seggiano vini per vlai con aua da zucker, ascia che seggiano puspe vini da servini. Per evitare restonze del pesticid, seggiano tutte le spacce con le restonze di pavel vini da sbarjate. In alcun parte della produzione di mel e con quei ida a piarder.
1: In grischum em cumanzò custevn als giarsunedis, passa 1500 juvenils sumentros entel muand da lavur, la maggioritet fon giarsunedi commerciel, colò comunicò l'uffici cantunel per formazion professionela, la Lara Cacen rapporta.
5: Ils de vos ans e la rengazion dels emprendisadis els pi populars in grischum restada madema. Sil in prim plaz e gli emprendisadi mercantil, cun 180 emprendists ed emprendistas uon. Elion Vergau an circa tutti i nebiars facin imprendisadi mercantil. Sil se complaz suanda egli imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat, cun knap 130 contract sottoscritts. Elion Vergau an se milion biaras personas facin imprendisadi sco persona specializzata del sector de sanedat. Sil tiez plaz suanda egli imprendisadi en il commercio in dettagl, cun 90 imprendists ed imprendistas, esse migliont a Lion Vergau. Les experiences dils de vos ons muessen che tocca 200 contracts vengono un sottoscritts ils proxims mains.
1: E nus restens giustet al tema marciò de lavur, al grischum ha publiciò oz les più noves cifres de disoccupazium, la quota esidi na vos quista steht, Lurs Müller o las novitets.
6: In il grischum in mille duocene des deutsch persona stade senza lavur il fanedur, bun 30 pli pauc canch il cercle dur. La quota da disoccupazione ha montato in 1%, che ha comunicato l'uffici per industria ma sterni lavur del grigion. Il pli grand numero da disoccupazione ha registrato la gastronomia, il sector della sanedate e la branche da costruzione. Ed l'entira Svizzera sa il numero di disoccupati per contro sa augmenta levez in bun 139.000, quai corrisponde ad una quota di disoccupazione da 3,0%. Il grigion ha entrato managis grigions survegni in organizzazions per lavoro reducida, pli pauc canc il mais avant. La città di Quera surdat quest'on trais premis da reconoscenza. Onorats vengono il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, schwer la stamperia dal Ciaste da Haldenstein, ein nom en ina comunicazione. Con il premio da reconoscenza undrescia la città in lavur culturale dal main di Agenz, che è importante per Quera e per ses contorn. Plin avant surdat la citat treis premis de promozion che van al regissur de teater Jonas Bernetta, la cantautura Enis Badi e alla sautunza Ellen Wolf. Tutti i premi sono dotati con mince mai 4.000 francs. La sordada è il svencin da vust in il teatro da Quera. A partire dall'autoron vengono i pliciard a tramettere brevs in Svizzera. In brev da standard da posta A costa de 9 in franghe 40, pia 20 raps de pliche finus. In brev da posta B vengono 10 raps pliciara e costa in l'avenir in franghe 10. Oltre da quai dascian questes brevs mobili basar ciuncanta in stal de 100 grams, quai scrive la posta Svizzera. Il spritz per pacchet na sa medium per conter bich, quai al main fin la fin dal 2029. Sventer tractativas intensivas con il servigliade dal spritz san insa convenizza questa nova regulazion per il proxim straisons uscia la posta vinavant. La Swisscom ha fatto la prima mesedata di Londra mai in Svevta mattutina da pli gudogn. La Svevta si è riducita per 3% sin radunse 6,2 miliardi francs, compriglià con la medema periode di l'anno avant. Per l'inna si è stato possibile da sparniar kurs per l'altra e la fusione delle due società affiliate italiane Fastweb e Vodafone contribuì al gudogn. Con questo risultato Swisscom surpassa le specie als analysts, quels avevano quintato con demain gevuta e demain gudogn. Il secondo quartale dell'anno in Venice passa 414 mili confinaris per lavorare in Svizzera. Comprega con la medema periode dell'anno passato, sai qua in leva aumenta di 1,3%, quai mussen le cifre attuali che l'Uffizio federale di statistica pubblica. Il Davos Traison sai è mo il numero de confinaris della Francia sa augmenta mercanta main. Quel dell'Italia, la Germania e dell'Austria sai resta stabil. Il numero de confinaris italian sai se riduzi. Quai sai tranter auter de contribuire alla nuova convegna d'Italia tranter la Svizzera e l'Italia.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Passa 100 anni alla fabbrica di cioccolata Quira, prodotto Chocolat Grison.
2: Die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
1: Ossa des la fabbrica ni reaktiveda, nus quintensli storge della fabbrica, scuccia la marca is resusteda. Siamo al culto di cioccolata e al culto per Diego Armando Maradona. La Fabia Cadufa ha incontrato in nostra serie da state altars per Diego Maradona a Napoli e gli ci fa la croce davanti al portretto.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio.
8: E quindi è diventato veramente un Dio, capito?
1: Scuccia l'obsessione per Diego Armando Maradona a smuosa sulle vie di Napoli. Udins in un per minuto. Al primo guardenzo ossa scuccia che va in avanti con l'ora da state.
0: La meteo.
6: Il svento mesiesi, per grande parte sul traccio, lo camanese da quintar con urizis e duradis. La temperatura massimale è 30-24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira. Da maunda in una masciaide da nivelse da soleil, lo calma in poi venir blec, quai sortuti il sventer mesdì. A Quira dati da maunda intorno 27 gradi a Samurezzen e da Samurezzen dati 23 gradi.
1: La marca di cioccolata Chocolat Grison è resusteda. Bot 30 anni si aveva l'intu un sprungli va a vessero la fabbrica di cioccolata Cuira. Ven la marca di cioccolata e da Cuira des di cioccolata cioccolata. La Lara Cacegna su dalla storia della fabbrica di cioccolata a Cuira.
5: Cioccolata con nus antires, cacao da vaina e tablas da cioccolata. Tocca avon 30 anni, ai quai vignu produziu alla fabbrica da cioccolata alla Wiesenthalstrasse a Quera. Duron Varga in Centenè, ai quella fabbrica sta di una parte importante del mercato da Quera, declara l'archivara del mercato Catargina Matisse.
2: Schokifabrik und Chur, das hat wirklich zusammengehört über 100 Jahre. Und das ist bis heute noch so. Es sind wirklich sehr viele Personen, die sich noch daran erinnern. Auch die meisten Schulklassen, Bündner Schulklassen, sind damals wirklich noch zu Besuch gewesen in der Schokifabrik und haben dann noch die frisch hergestellten Schoki degustieren, probieren können.
5: Entschiet a tot il Genevabel Centenè col chemiker e fondatore della fabbrica Karl Georg Bernhardt. Il uomo di quera ambruava bugiano causas di l'archivare del mercato. E biasa vida a Karl Georg Bernhardt erimnau all'exterior. Suenter siu studi a el luvrausco chemiker all'Engeltiara pitart alla conditoria de Ciutat en Lettonia. Sco de vos a el luvrau in una fabbrica de cioccolata in Svezia.
2: Dort ist vermutlich das Industrielle dazu gekommen, weil in der Zuckerbäckerei vom Grossvater ist das eher ein Handwerk gewesen und es anzunehmen, dass er in Schweden wirklich technisches Know-how noch mitgenommen hat und Verständnis wirklich für die industrielle Produktion.
5: Lu ajel turnaus en patria. Sis experiences e la sevida rimnada einstades las dreces premisses per funda in acne fabrica a Quera. Insieme con il suo partenare d'efficienza, Charles Müller, ha fondato la fabbrica di cioccolata nel 1893.
2: Mit dem Charles Müller hat er sicher einen guten Geschäftspartner gefunden. Charles Müller hat Erfahrung gehabt in Exportgeschäft in Singapur, auch auf einer Tabakplantage auf Sumatra und sicher einen guten Geschäftssinn.
5: Lanciata di una storia de success. In il primes Produkt importanz della fabrica era il cacao da vaina scopurla. Per pitart e la cioccolata con le snicciole antiras venire vitir, il scinum nau Kernbeisser. So interplir sons de success, alla firma Chocolat Griso è passantau temps bigrefs, declara l'archivara del mercato Katarzyna Matisse. Sco per exempel durant le secundo jara mondiale.
2: Im Zweiten Weltkrieg war Krise gsi, es isch auch grosser Mangel an Rohstoff gsi, also sozusagen kein Zucker vorhanden und das isch auch dann schwierige Zeit für jede Schokifabrik. Und in der Zeit hat Chocolat Griso sicher viele Schwierigkeiten gehabt.
5: Im Jahr 1916 a la Firma Lindt e Sprüngli surpriu la Firma. E varga 30 anni più tardi, il 1997, hanno esserato la fabbrica e calau da produzire cioccolata a Quera. Il pionier e fondatore della fabbrica, Karl Georg Bernhardt, ha ottenuto plecien conoscenze. C'è che saigi bo giustificau, manegge l'archivara del mercato Katarzyna Matisse. In sappi en mince casgi che saudit il pionier su grons da cioccolata della Svizzera. La produzione di cioccolata a Quera ha una lunga storia. Et è la vaun vinavon. La firma Chocolat Griso arriva in una nuova stizione ed ha stizione planizzata dopo aver prodotto cioccolata al mercato e la fabbrica veglia. E ci sa, forse diventa Quera ingi puspai in luog centrale per la produzione di cioccolata.
1: La Lara Cacenzo della cioccolata da Quera sotto la marca Chocolat Griso. La nuova bottiglia di cioccolata, la stazione di Quera, Evra, Pushmem Sanda, al Socia Wurst, da più di quella e c'è ci des il plan da vos vart, udins dura questa sera, entro il magazzino della Cinci. Dal semis duchs de cioccolata, mudenzo a setal sentiments de vacances, nos nis da nossa seria de state, sur dall'Italia, e nossa crew de RTR ci des il moment de ritorn da Napoli.
0: Sole, mare e gelato.
1: A Napoli ho la Fabia Caduff, vis qualciose ce la non è già in Ciamevis, l'obsessione per Maradona. La lieta Napoli sai affascinata dal balapeste Diego Armando Maradona. La Fabia dice che Maradona sai per Gersi indigenza Napoli più importante col Papa da Roma.
9: Mes viadi in cerca dels fastiz e la fascinazione per Diego Armando Maradona a Napoli comincia a Lourdes dei quartieri spagnoli. Il centro storico di Napoli, in giù che le giassas sono strette e la vita è palpabile con buttiettes, traffic turisti ed indigenti. E d'oravant tutto, in giù che Diego Armando Maradona è dappertutto. E de minciuna e minciuna che fece la domanda sur da Diego Armando Maradona comincen a stralizzare els ölz e non volen più smetter da quintar da lur bella peist.
10: No, vabbè, Maradona ha dato pure tanto esempio di vivere, che Maradona ha aiutato molto il popolo napoletano.
11: Per noi è stato uno che ha dato voce al nostro popolo rispetto al nord.
8: E quindi è diventato veramente un dio, capito?
12: È una religione, Diego Armando Maradona, come il Napoli, ce l'abbiamo tatuato sulla pelle. Io non l'ho mai visto giocare, però mi emoziona solo parlarne di Diego.
10: Le famiglie che erano bisognose, lui aiutava.
13: Per me, penso che Maradona è nato nello stesso anno in cui sono nato io, 1960. Lo stesso piede, 39 e mezzo, 40, però purtroppo non la sua classe.
9: Singles energia di scuori con Maradona. Un uomo con nome Salvador impiglia giusto con sai. Vieni, vieni, dice e maina a mai un permetters più in su in una bar, fin da voint in un localet picnet, in gioc un trico dovrà da Maradona penda in ramavi della pareit.
14: Questo sei tu con Diego Armando Maradona?
10: Maradona io.
14: Era un momento che... Com'era questo momento che si pensi?
10: Un momento che ancora oggi piango, perché io lavoravo nello stadio quando lui... giocava nel Napoli.
9: Il trico tuoce ad Antonio, cinquinta celve in mince bunura ente qui a far la cruce davanti Maradona.
10: Vedi pure la maglietta sua.
14: Tu vieni ogni giorno qui e guardi e...
10: Ogni mattina mi faccio il segno della cruce quando entro.
9: A mai fascinesce che una persona può talmente dar forza, davanti perfino un dels segni da vivere. Antonio e Salvador dicono che sto zirando il caffè Nilo e davvero al murales da Diego Armando Maradona. Un caminar tras las giasses, ria Maradona da mincia vart versun. Un portret disegnas un quista pareite d'un sun l'otra, fotografias da Maradona in scenaco sonc, vinderas qua e vinderas là, t-shirts, magnets, portaclaves, bacers de caffè ed eir nus baiva a Napoli al Aperol Spritz, ma bene il Maradona Spritz.
14: Cosa è dentro del Spritz di Maradona?
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
9: E Cici Doda ci ha discorrendo Maradona venne antiers e voler quintare da Maradona ci ha dato speranza ad un Napoli pover. Il Maradona ci ha lasciato essere melder al sud del nord dell'Italia.
15: Io ce l'ho tatuato sulla pelle, se lo vuoi vedere.
14: Il tatuaggio? Oh, guarda qui, posso fare una foto? È più importante del Papa qui.
15: Sì, è più importante anche di Dio. Lui è per noi è come, non lo so, è l'immenso.
14: Il segno di vita anche un po'.
15: Sì, è il segno di tutta la nostra vita.
9: Finalmente c'è il caffè Nilo. E c'è chat qui, an fa proprio Starstut, un altar con chavels da Maradona. Il possessor quinta con una baia coci desnu a quella.
16: 40 anni fa abbiamo viaggiato in aereo, vedi c'è la foto con me con Maradona, dopo una partita del Napoli, lui quando si è alzato sul sedile è rimasta una ciocca di capelli e l'ha presa, 40 anni fa, e sono 40 anni che sta là dentro, è una reliquia adesso.
14: Quasi, è quasi come una religione.
16: È una religione, per noi napoletani è una religione.
9: Ed è Reldis Murales sto gira vaira, io continuo a sviadi, vinci in scontro ad una bottiera.
7: Diego Armando Maradona per me è vita, per me è Dio. L'ho vissuto quando è venuto a Napoli, io abitavo proprio dove lui si allenava e quindi ho avuto la fortuna di vedere i suoi allenamenti. Ancora adesso mi commuovo se ve lo ricordo.
9: Curcella smette in scena per la fotografia, usceccia e la ciarezza il portret di Maradona col man sul cioda del suona un po' stutta e dallo stesso momento fascinata da quella ammirazione. Uscì l'unc non era Maradona nempegnanca a Napoli. Dal 1984 fin dal 1991 al giovà per il SSC Napoli e guadagnà un giù de volotter e manà spranza in bler de pico ben balapeter ilse las napoletanas. Però dals problems che Maradona aveva con drogas e polizia non discuora in giun. I deploration ci desia finir uscì. Pover Maradona digeni. E müden subite der Schotter las algordanzas dels buns temps. Da fatta tal barbiere es poi a giavujar la frisura da Maradona, però quella sei agnuda un po' or della moda, dice il titolare dell'affar, intanto c'è il taglia als chavels ad un client.
17: diciamo che è quella dei calciatori più contemporanei, De Bruyne, Mertens, Maradona un po' meno.
14: Ma era una volta Maradona a tutti?
17: Ma perché era anche il periodo che si portavano quei capelli, il riccio, il volume, le lunghezze. Sì, però comunque Maradona è l'idolo a Napoli, quindi c'è sempre qualcuno che ce li chiede.
9: Porta da voi al barbiere, ma nella via da qui su e io arrivo finalmente del murales da Diego Armando Maradona. E io non sono l'unica che aveva quella destinazione. Blair Zotters con t-shirts da Maradona guardano plein rispetto verso il portretto.
14: Sì, per Maradona siete qui?
18: Sì, per Maradona, è stato il giocatore più forte di sempre.
14: E siete apposta arrivati qui a Napoli per vedere dove lui era e cosa faceva?
18: Eh sì, perché lui qua era il re.
14: Cosa significa per voi ora di vedere anche questo?
18: Un'emozione enorme. Niente.
14: Per tutta la famiglia così?
18: Sì. Tutti di questi Maradona.
19: Sì.
14: Scusate, siete qua apposta per Maradona?
19: Eh? Ah, siamo da Argentina.
14: Argentina, ah. Per Maradona, chi?
19: Sì, venimos acá por Maradona, ovviamente.
14: Emozionante?
20: Emozionante, muy emocionante, sí, muy lindo.
19: Ahora que ¿cómo lo quieren acá, Maradona?
20: Muy querido.
19: Nos sentimos bien, como argentinos acá nos sentimos bien.
9: Napoli es diventato un lugar de pellegrinaggio per fans de bella pelle de todo el mundo. Y era Maradona, no era ad una un sonch, para los napoletanos es el un dios.
1: La Giovgia Kulcianil Rumensch, vus weiss o di al magazin de las Dudes. Lourdes Müller o mis ensemble presentò las novitets. La Selina Chistelle es responsable pel contenia. Mia nom Tobia Faller, a la mezza vo che ne ven con las gratulaziums. Edi a dia e ste bene.

0: Con Francine Giordi, esa las 12 e mezzo a pro RTR.
1: Las gratulazions.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch.
0: L'emission in giocia gratulantes e gratulants può fare un piacere giubilares e giubilars. Congratulazions, con giovis de musica e con la chance sunt dus bons pel bogno engiadina a scuola. Filion de den quart, stanno a disposizione. Gratulain qua, giubilares e giubilares del ses de vost. Ed in romain vossas festines un po' a moda auditiva, ce l'avet. Al microfono per quella ciascun, Elias Tuzeos. Allegra. Noi cominciamo la nostra emissione LNG di notte a Sameden, in gioccia Nutal, trombetta, a 50 ons. Per Nutal, da scappellere un perplet, ci stanno scritti qua, per Bappi, noi ad gratulare da tutto il corpo per te mezzo centinaire, 50 ons, noi ci vediamo in blera, sandai fortuna per oz e per aduna, iode te di con una festa grandiosa, iocelin con ciara compagnia. Closa branclada da tes Charles Gnoccalins da Sameden. Al giovis musical, per celebrar 50 ans notal trombetta da Sameden, vende Max von Milland, Übern Berg.

Üban Berg, Max von Milan Dudipper, un mezz centinaire, 50 ans, notal trombetta de Semeden. Questa è l'ora delle gratulazioni, no gratulain, no feste già in jubilares, jubilares. E qua fanno questa da insieme cool comune schanf, ci ha lasciato tramettere gratulazioni per la Margherita Salzgeber de schanf, ci ha 90 ans. I sta scritto quella gratulazione il presidente comunale Gian Andrea Bott, la superstanza e l'amministrazione comunale de Schanf gratulation all'abitante e giubilera donna Margherita Salzgeber per sia 90 anniversari e giovisce un buona sandet, gera fortuna ed un stupendo di d'anniversari. E in abbe quai il comune de Schanf tramette in un giovisce musicale del cor viril Guardaval Zuoz per 90 ans Margherita Salzgeber de Schanf la Mastralia.

La Mastralia. Cor viril, guardaval zuoz. Dedicià al 90° anniversari de Margherita Salzgeber de Schanf, al Comune de Schanf, veva tramis cordial salut per la giubilare. E con qua arrivano fin già per l'età de 93 sons, John Battista Duff, ci sta la casa San Giuseppe Cumpadial, se des oriunda mais de Sumvic, celebresce quas 93 sons, e per sar John Battista vaino per flots plets, oz asce testa Duff, festival 93 av l'anniversari. Nes giubilado sun vice e dine da buona luna e gau de las cuortas spasseggiadas. Preziau testa, nes gratulain da cor e givijain tut il bien per il avenir ed oz in a biala fiasta. Cordial salits de concussadentes e concussadents del personale della maina casa, della casa Son Giuseppe. Er per John Battista Duff, o coci nomna nel Testa Duff, vaino pront musica, in quist cas della Società de Musica Sumvic Cumpadials. Per 93 sons, John Battista Duff, talaino la marcia Urba.

0: La marcia urba della Società de Musica Sumvitsch Cumpadials, dedicata al 93 aval de John Battista Duff, ci sta la Casa San Giuseppe Cumpadials. Ed esos allora in quart de luna, non l'hanno svelto avanti, ci hanno drivin las lingues de telefon tadlar, ci ci capita cula cupina del 6 de vuost, ond venne nempe ciuf un telefon de Rosina Pitsch de Valciava, ci ha telefonat per la cupina, e qua è per ses vagina Valciava, ci ha là una abitazione de vacanzas, Er sta in se a Rinniken el Cantun Argovia, a nom Bernard Hangartner, a oz al Zetantavel, a lis però prejaint in Val, e la venia para er fat festa oz. Ed al seguenz plez, a la Rosina Pitsch, drizza ora.
1: Ciar Bernard, jetzt ist ja wie ich dort il Wohn, für den Zetantavel, e eis oz im Beldi.
0: Usche Rosina Pitsch. Per Bernard Hangartner, ci ha zettanto anzi, non tramite la tazza, con in perduccerie, e ci vizia in Blair Plagiaire. Con quel. Ma che ti?
2: Per vos? Con vos.
0: Ed ossa, l'anciana qua, ufficiale, mangia il telefons, almeno fin qua passa l'una vana temp, 0800-25-25-30, telefonai, gratulai a vostre charze e charze, c'è un ozzo il 6 de vostro anniversari. E con il paese, fortuna, guadagnavo due bons per buon giardino per quella giubilare o quel giubilare che vo indicava. Non tranne la busta alla fine dell'emissione, scodit, fino al main quart passa la luna esce qua. Linge avertes a partire da subito, 0800, 20, 25, 30.

Sam Fender, 17, Going Under. Vos savaiva che questa è l'ora delle gratulazioni pro RTR. E pro le gratulazioni, ma in schna è la pronuncia, magari un tema molto importante, ci va per noms, ci va per lös, o ci va per titoli delle canzoni. Ed è una impresa, una lezione, no? È avanti. Ma ci sarà questa, avanti 15 fino a 20 minuti, moderà e annuncia la canzone La Mastralia. Cor viril guardava il suoz. Eravamo con le preleer, pensa forza fissa la mastralia. Era orientata mai vide la magistralia. E ha una cifra in flot messaggi di una auditura ci accorretta mai. La mastralia. Vi mena. Qua è un prize. Grazie a Fitch per quel feedback costruttivo. In un altro programma, noi l'hanno dato a voi questo palco per gratulare a vostre chars e chars. C'è un altro 6 di vostro anniversario. Voi potete fare qua live al telefono con un giovane di musica e con la chance di guadagnare 2 buoni per il buon giardino a scuola per la giubilare o il giubilare. La fine delle missioni tra nella buscia, fino a avere 1, 2, 3 giubilare e giubilare iscritti. Se voi annunciate, allora è la chance 1 a 4. Amo buono!

0: Senza averti qui, RTR, l'una è precisa, noi ci fermo un telefono per gratulare qua a Vienola 820-2530. Giuseppe Duff de Mustè all'apparato. Buonasera, Allegra.
1: Yeah, buonasera.
0: E il gratulesso al padrin.
1: Yeah, exact.
0: Mm-hmm. Posso esordare ad lui il splet?
1: Co?
0: Posso esordare ad lui il palco?
1: Il
0: das c'è osse gratulare. Con c'è plez gratulaina?
1: Ma io le gratulare a Givenja a del tutto bien. Io feci proximamente una visita.
0: Ed è il John Battista Duff, 93 anni, 99 pelet. Una gratulazione. Al sta la casa San Giuseppe. Sir Giuseppe, il padrin, c'è il printip? Fale un po' fiasta a un...
1: No, fiasta, ella è un paziente tutto speciale. Ma... Se avesse modo quel, in quel mondo, se avesse non è bene.
0: Also, un buon umano?
1: Yeah, sì, quel è bene cristiano, sì.
0: E Jodel...
1: Quel è estremo bene, quest'anno è la casa, c'è da dire.
0: E Jodel è la buona compagnia?
1: Ma io me ne sono... Io sono al boscissimo evento.
0: Ma allora, ella dite, diamo una visita, prossima mancia.
1: Io faccio lui il prossimo anno in visita.
0: Ah, ok. Ed in regalino musicale, vai a er, per John Battista Duff, Vater Unser, yeah. Hanne Haller.
1: Yeah, genau.
0: Prima. Sir Giuseppe, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Yeah, lui mi deve mai un grazie.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

Hanne Haller, Vater unser. Bueno, du dico a proerte eri l'ora delle gratulazioni. Una gratulazione ci è stata dedicata a John Battista Duff, che ha 93 anni e sta in casa San Giuseppe. Non vediamo in per minuto, ci avessate una gratulazione. Sinclea va qua via WhatsApp 079-270-97. Ripeto, 079-270-97. Noti la preleam per voi, la gratulazione. Ed er quella gratulazione entra in la concorrenza per due bons, per Boninger di una scuola, per la giubilare o per il giubilare. Non abbiamo un po' di tempo, forse sarà vicino.

0: Quarpas a l'üna, RTR culura de las gratulaziuns als ses. Da vuost, domini vanci ses de stato in ura in pain. Pü qui et trais jubilars, jubilares vana podü presentar qua cun una età totala de 233 ans. E dos 73 persunas, traina una persona ci gudoina dus bons pel bon in giardina scuola. E qua es la seguente persona, l'anvera, ci ciaoz la fortuna. Margarita Salzgeber da Schanf, c'è 90 anni, godogna dus bons per buon in giardina scuola. Ci facciamo bler per giaire, la donna Margarita. E dovrà in questa occasione giusto per gratulare a tutte le giubilars da questa missione. D'accordo, tutto il buon per vostro anniversario. Speranza vai a vedere un dì in pli con belli momenti, un dì in pli con surprises, forse con imper vivas, con imper flots plets, con imper belle certines prelettas per voi. Con un paio di regalini. Semplicemente un bel giorno che voi potete passare in buona compagnia e con Sandà. Grazie a per tutte le gratulazioni che vi avete via rtr.ch con tutte le info che gratulare. Mes nom Elias Zuzeas, Romancia. Grazie per l'attenzione e fate un bel giorno.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il 20 mezzodì, der RTR.
3: Con scovridas.

RTL. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: All'anquart survivan plirs pievas de vieuls in attisientada da pesticids lanciate da Cercladur. E la posta svizzera augmenta il sprez per trametter brevs a partir da Lauteron. Qua in dus las temas, ozze las duas, al microfono Urs Müller. Buonasera. Usa si clare il spievels de vieuls che in veniz di sentaz l'enciate da fenedura l'anquart in veniz di sentaz di pesticid, quai han confermales analises din labor extern che in venidas publiciade soz, quai ha comunicia il plantahof. Der il diever dal pesticid nasai den tant bitch vini conciata in surpassament. Il pesticid vini surtut duvra per la protezion de culturas de frice e verdura, den tant sa el fitch privlus per a vieuls. Tenor il plantahof an tudels 47 pievels di sientat survivi. Il savieuls flavlentat sein viniz pavlats cun aua de zucer. En il grischun e 1200 persone stade senza lavur il fenedur, bun 30 pli pauc gank il Cercladur. La quota da disoccupazione aia montadi in 1%, quei a comunicial uffizi per industria masterni lavur del grischun. Il pli grand umber da disoccupati sa in registra la gastronomia, il sector della sanadat e la branche da construcción. In l'entire Svizzera sa il umber da disoccupati per conter sa augmenta levez in buncian 39.000. Quai corrispondi ad una quota da disoccupazion da 3,0%. La citat da Quera so dat queston 3 premis da reconoscenza. Onurats vignen il clarinettist Claude Buchli, l'artista Evelina Kajakop, Schuerla, Stamperie dal Cestede Haldenstein, ein in einer Kommunikation. Con il premi da reconoscenza und resce la citat in lavur culturale del Main Diagons, che importante per Quera e per ses contorn. Plin avanz ordat la citat 3 premis de promozion, che van al regissur de teatr Jonas Bernetta, la cantautura Enis Badi e della sautunza Ellen Wolf. Tudels premis en dotats cun mincemai 4.000 francs. La surdade dels premis e il svencin de vust en il teatr a Quera. A partir de Lauteron vegni pliciar de trametter brevs en Svizzera. In brev der Standard der Posta a kostja den auf in Franke 40 pia 20 Schraps der Plike finus. In brev der Posta B vigna 10 Schraps pliciara e kostja in l'avenir in Franke 10. Ultra da quai daschen questes brevs mopli pasar cun canta in stall de 100 grams, quai scriva la Posta Svizzera. Il spritz per Paket na sa medium per Kunter Beach, quai almain fin la fin dal 2029. Suenter traktatives intensives cun il servigliader dal spritz sein insa convenienza queste nova regulazione per il proxim straisons uscia la posta svizzera vin avant.
0: La meteo.
1: Il suenter mes diesi, per gronda parte sur trac, local manesi da quintar cun urizis e duradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suenter mes di der RTR. Un sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: A l'anquart survivem plirs pievas de vieuls in attisientade de pesticids lanciate de fanedur. Il sopranista sit tirolaise Clara Sattler mora suenter greva malsogna con 63 ons. Qua in dusels tema sozza las trais. Al microfon Urs Müller. Buonasera. O sesi clerils, pievels de vieuls, che venis tessentats lanciate de fanadura l'anquart, en venis tessentats din pesticid, quai han confermat las analises din labor extern, che venis publiciade sots, quai ha comunicat il plantahof. Der il diever del pesticid ne saia den tant bitch veni constata in surpassament. Il pesticid vigna surtut duvrà per la protezion da culturas da fritcha e verdura, dentant sei el fitch privlus per avieuls. Tenor il plantahof an tutels 47 pievels dissentats survivi. Ils avieuls flaivlentats sein vignits pavlats cun aua da zucher. La sopranista dal Tirol dal Sit, Clara Sattler, è morta in livelli decine da 63 ons entro curta magreva malsogna, quai rapportan pliris medias italianas. Clara Sattler è s'engagiata ferma main in la promozion della scena da chanti da cors, quai era in Lengedina. Uscia a ella dirigì il cor mascedà da Zuz ed a instruì chant in la scuola da musica d'Engedinota. A partir da l'autoron vegni pliciar da trametter brevs in Svizzera. In a brev da standard da posta a costi den of in frange 40, pia venc raps da plicke finus. In a brev da posta B vegna 10 raps pliciara e costi en l'avenir in frange 10. Ulter da quai dascian questes brevs mo pli pasar cun canta en stal de 100 grams, quai scriva la posta Svizzera. Il spritz per pacchetz na samidien per conter bitch, quai al main fin la fin dal 2029. Suenter tractativas intensives con il surveglader dal spritz sein ins convenizza questa nova regulazione per ils proxims traisons uscir la posta vin avant.
2: La meteo.
1: Il suenter mes diesi, per gronda part sur trac, lo camenesi de quintar con urizis ed uradis. La temperatura maximale è tra 24 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 28 gradi in la regione de Quira. Da maun, dat in amasciaide da nivels e da soleil, lo calma in poi venir blec, quai sur tot il suenter mes di. A Quira dati da maun in turn 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sì, l'autostrada 13 in direzione Quera, dati colonne strante Rotenbrunnen e la Pun Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Jede quintar con radunt 15 minuti stabli temp da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

0: musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: las novitats der RTR.
1: Suenter las bovas, la vien Valschar le puspe averte sur la fin demna. Ed il commerci in detail node nel plus, quae grazie al commerci online. Quae indus il tema sozza la squatter, al microfono Urs Müller, buonasera. La via in Val Charlie è temporarmente aperta per il traffico motorizzato a partire da venerdì sera alle 6 e fin di indici di alle 6, come scrive la Vishnanke della scuola senza la pagina di internet. A partire dagli indici sai la via l'ora più spesserata durante il dì. Per pedons e velos per contro sai la via più spesserata permanentemente a partire da venerdì sera. Per via da bova se la via serada tra entre Sognon e Charles de Pila fin de Fanadur. La sopranista Sid Tirolaisa Clara Sattler è morta in la veglia decina da 63 sonso entre curta greva malsogna, quai rapporta in pliris medias italianas. Clara Sattler è s'engagiata fermamente in la promozione della scena da chanti da cors quai era in l'engiadina. Uscia ella dirigì il cor Moscedà de Zuz ed ha instruì chanti in la scuola de musica d'engiadinota. In Svizzera il commercio in dettaglio fa in sicte pli svevte la prima mese d'at talon. Comprià con la medema periode dell'anno passato è la svevte s'augmentata per 1,2%, quai ha comunicato l'Associazione Professionale Swiss Retail Federation. De contribuir sa questo augment sur tutto al commercio online, quella è nuda in plus de 3%. En il sector del non-food sain la svevte s'entanze reducides, per cui pretende la branca sostenda la politica, tra l'altro con ore di apertura dal negozi più flessibili. La partecipazione alle votazioni federali al 14 del cercle dura ha montato un 9% e riuscì a stare surproporzionalmente alta. Polarizzata è soprattutto la votazione davanti l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni. Quede muse l'analisi da Vox che l'Institut GFS Berna ha fatto. Intanto che 95% dei aderenti della PPS ha indicato all'iniziativa, ha emo pli 38% della PLD vota GEA. Per la PS il Sverz ha anche 10% di GEA. Queste valori extreme sono da attribuire alla tematica della migrazione, uscita GFS Berna. Valori somiglianti sono attratte l'altra data l'iniziativa della limitazione il 2020.
2: La meteo.
1: Domani andate in Masciaide da Nivez e da Soleil, localmente poi venire Blech, quai soprattutto il suo intermesdì. A quira andate domani intorno 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione Quera dati colonne, strante Rotenbrunnen e la Punri Hanau, qua per via da Memia Blair Traffic, lieve quintar con raggiunt 15 minuti da pli tempte viadi. Colonne stati ersi nel traiect da Pian San Giacomo ed il pass del San Bernardino.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Giurenza de Tempesto dit quens dans chels paus svizzers e manus giofignos a questa stet per tucedis impustut la Svizzera dal West. A Leipzig sum jes concens novs details sur de la drona explosiva all'aeroport e da cura des der sognir fat ciculata sot la marca Chocolat Grison.
2: In einem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum.
1: Cici des l'idea da vos wart e cici sumals umems da vos wart und ins in la seconda mitit. Ed enci in otra premiera giovina rolla in nosse mischum. Al Running Festival a Samurezen es quista fin d'evna pa la prima volta tota fat sur la direcziun dall'organizazium del Marathon de Schisen Giardinais. Per ce es cu ud ins vers la fin dalle mischum direttament del chef della corsa Menduri Kasper.
3: Per noi come Marathon era che era mangia di un po' l'idea da ferne moter in stet che c'è.
1: Mio nome è Tobia Faler, già visto un interessante magazzino della Saira, questa giovia al Sisa Vost. La stessa cosa è sotto a conseguenze per l'agricoltura in Svizzera, già le parerie sono annunciate danz, la giurenza della tempesta, ho presentato oggi un primo bilancio, l'Urs Müller ha le novità.
4: Per via della Sicilia, un redund 1100 managis agricoles annuncia finus dons alla sicuranza Schweizer Hagel. La mesedat dels dons, che sain vignits annunciats quest don, sain stats en connex con las celires. A confermar la sicuranza sin du monde dall'agentura de novitats chisten STA. Quai sain surproportional main bleres annuncias de don. Las bleres sain vignides de la Svizzera Franzosa. Anche possono ins Beach dir, quant grons che ils dons per l'agricoltura seien effettiva mein. Schweizer Hagel assicuresce bruno in 2400 managis agricoles. In Italia vale per 27 citats grondes il pliauc cialim d'alarm per via dell'onde de cialira. Per tuciades seien 30 rauter las metropoles Roma e Florenz. Ils proximis dies due dar temperaturas de passe 40 grads. L'onde de cialira attuale duri anche fin mezza vust, stimmen ils meteorologs. La cialira extrema in combinazione con l'alta umidità dell'aria saia in privil da sena data cut e quai bicmo per persones pliveglias e drautes gruppes periclitades. Il reassicurader Swiss Re ha fatto pli guadagn l'emprem semestre da l'on. Cumpriglia con la medema periode dell'anno passato, sa il guadagn s'augmenta per 9% in 2,8 miliardi di dollari. Qua ha comunicato il concern con sedi a Turic. Una delle regioni sa che ha dato mai in dons tra le catastrofe della natura. Per l'intera onda di gestione quinta Swiss Re con un guadagn di passa 4,5 miliardi di dollari.
1: Nus guardens all'Ester, in Germania dall'Ost, lassum cuparias novs details in connex con la drona explosiva, ci desnide scoverta all'aeroport da Leipzig.
4: L'aeroport de Leipzig è paramo per pauc, miciad in catastrofa. Quai rapport ampliris medias tudestias in connex con l'incident de dronas. Elles se referescono ad in rapport dalla polizia confidenzial. Tenor quai la drona stata equipata con una charge esplosiva ed è venuta chattata da sper in avion de vicira ucranais. Questo avion sa è stata chargiata con munizione dal militar. Angedinen esi bici clerci che è responsabile per l'attaccia supponida. Tentant detti a speculazions che la Russia potesse essere stata involvida. Con un appello alla pace e da dismetter tutte le armi atomare se la città giapponese Hiroshima sa ricordata dalla bomba atomare che è venuta abitata giù avanti 80 nons dagli americani. Ozzendemauna alla soce di un quart tempo local e in redondo 50.000 persone sa radunate per una minuta di silenzio. Er parte dalla cerimonia tradizionale e nel Parc della Pace an delegazioni da passe 120 paesi e dall'Unione Europea. A Hiroshima en 140.000 umans morts fin la fin dal 1945 in conseguenza della bomba atomare. Trais di Splittart, il 9 d'avust, an els americans pita giù una seconda bomba atomare sin la città da Nagasaki. Paux di Splittart al Giappone capitula. Uscia che la seconda guerra mondiale è de facto stata a fin.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scha nostalgia diventa realtà, la marca Chocolat Grison a cura da sia comeback.
2: Wir müssen noch Produkte verpacken, noch Schoki produzieren und dann sind wir bereit für am Samstag für die Eröffnung.
1: Scusa quel Deutsch, Deutsch ist die Orte der Cura Resüste, Pushmem a Cura, Quintens giusto scu prossim. E più tard, al Running Festival a Samurezzen ist ja lunch un Punkt fix sul Calendar der Kurses der Currer in Svizzera, su della nova Organisation e c'è ci des previst questa fin d'evna di scurins in un per minuts.
3: Nus fanns a dünne dit, nus nu fanns a un guata egen nov, de l'otra war toki ca tot otras possibilitäts per nus, ein la Kommunikation, ein la Kollaboration, con partenares, con sponsors, so schier weins in die Storge, c'è por anza vera manch kinter sur tua dan.
1: Al prüm godenzo sentia scucis la situazium sin via e scucio che voi in avent culura.
0: La meteo.
4: Da maun dat in a mascheide da nivel se da soleil local mein poi venir blech. Quai surtut il suenter mesdi. A cuire dati da maun entorn 27 grads, a Samurezzen dati entorn 23 grads.
0: Vias e traffic.
4: Sin laut der Strada Trädisch in Direktion Cuira, dati Kolonnes dran der Roten Brunnen e la Punri Hanau, quai per via da Memia Blair Traffic. Jede quintar kun redund 15 minutes da pli tem da viadi.
1: Nus vens udioz mes disco c'è la fabbrica de ciculata da Cuira e si da Sareda vens Charles 30 anni. Ci va passa c'è andans produzione de ciculata sotto la marca Chocolat Grison als ultims decennis per l'intun sprüngli. Dal 1997 la fabbrica gni da Sareda, ma oes is la marca Chocolat Grison gni da reactiveda. Dos omens da fer vöglian der ciò produir ciculata e la veglia fabbrica a Cuira. Ma il prüm de tot vöglian i avrir quiste fin devna una bottia de ciculata alla stazium, quid es esser un uscenum no flagship store, una bottia granda. La Lara Cacenio visitò la bottia e do discurria culs mneders dalla nova firma.
5: Alla stazione de Cuira, se l'altezza era il tren da Rosa, dati ne vende sonda in una nuova stazione. La firma Chocolat Grison vincheu a vender ciugalata. Tablas de ciugalata alva e nera, ruclas coloradas e ciugalata vegana.
2: In einem ersten Schritt haben wir jetzt hier am Bahnhof in Chur unseren Chocolat Grison Flagship Store. Und der ist einerseits Verkauf, Produktion und auch Museum. Das heisst, dass die Leute auch etwas über die Geschichte von Chocolat Grison erfahren.
5: Declara il Co-Fundateur e Menada Deficiente Fabio Kohler. Avon sis ans an elle siu bab Patrick Kohler en flauò qu'il nom historic Chocolat Grison sauda pel moment en igin. Il nom de la firma ca duron cien ans produziu ciugalata a Cuera. Con quai che Patrick Kohler produceva già avon ciugalata, aini si decidi de funda in a nova firma e de vender ciugalata su quai nom.
2: Mir han dosi produkti Spezialitätenladen in Graubünden verkauft und viele Leute sind immer zu uns gekommen, haben gefragt, gibt es wieder die alten Produkte, den Kernbeißer, den Torinetti-Riegel, und wir haben gemerkt, dass wirklich die Leute das noch kennen von früher, dass noch die Emotionen da sind.
5: In der Schie, eines dus Omens con Regis Grigiundes, decidi, da darver in a Stizun a Cuera. La fine mira principale sei di Antoni Nautra, di Fabio Kohler. Els lassen portar a Novos la produzione de ciugalata a Cuera e la fabbrica scottoc navon 30 anni. Cu che venne ad essere sci lunch, quei seggi greve de gi. Mo.
2: Das kann grundsätzlich sehr schnell gehen, weil wir jetzt merken, dass die Leute hier extrem cool finden, dass wir da nicht mehr nachkommen. Könnten wir grundsätzlich per sofort wieder in die alte Fabrik. Wir sind hindurch schon ein bisschen alles auch am Planen, wie das dann dort eingerichtet wird, dass wir dort wieder eine Schocki-Fabrik haben.
5: Kuh, die dat effektiv Ciugalata produziert a Cuera, quai steht an Untigeles Steiles. Sco proxim stan las Lokalitäts a la Wiesenthalstrasse, pus bei deventa in Leuk de Produktion.
2: In den Raum, wo wir rein würden, das ist jetzt ein leerer Raum. Dort könnten wir grundsätzlich per sofort rein. Wir haben schon Abklärungen mit dem Brandschutz gemacht und das ist alles in Ordnung. Das heisst, dort können wir grundsätzlich unsere Maschinen einstellen und dann Schoki produzieren.
5: Pil moment vegn la ciugalatta da chocolat griso è un producida alla Svizzera centrale ed el cacao vegn da Costa Rica. Con grigiuna è la ciugalatta da chocolat griso vera main?
2: Wir sind dran, dass wir lokale Zutaten ausgraben in unsere Produkte. Bei den Kakaobohnen ist es natürlich schwierig, weil halt keine Kakaobohnen in der Schweiz oder in Graubünden hergestellt werden. Und wir haben jetzt ein erstes Produkt mit lokalen Walnüssen aus Malanz. Und das ist jetzt mal unser erstes Produkt mit lokalen Zutaten aus Graubünden.
5: Patrick e Fabio Kohler in Pievid Lunder da revitalisare la tradizione della produzione da ciugolata a Quera. Tocca in chiaiesci lunch, dati in altra produzione da ciugolata, non chi sa iemerà, coi ven facci, in forma pincia e la stizzun.
1: La Lara Cacenzo della marca Chocolat Grison ci desnir reattivi da Quera, ci avas chars trais decenis. Dalle calorie di cioccolata, non so se tal arder calorie, Samurezzen è questo fin d'evno in centro del sport de Curer. Per la 46esima volta è il Running Festival in Engia di Gnota. Previste sono più corse, la corsa principale è in domenica e la menia da sel, sur silo a plema a Cianfer fino a lei da Staz e dall'odre c'è una vostra Samurezzen in tutto 52 km. Il Running Festival viene organizzato quest'anno per la prima volta dall'organizzazione del Marathon de Schis Engia di Nai. Quello surpigliò l'evenimento questa primavera. Al Roman Dobler rapporta.
6: L'organizzazione del Marathon de Schis in Gedenais ha schon fatto durante gli ultimi anni certes laurs il mandat per la quarsa de Stein Gedenais.
3: Per noi come Marathon era che era mangia di un po' l'idea da ferne moter in stedt che c'è. Fa fessi in branche segno, jazz bein in sembra, aver pas lunch e che c'è in stedt.
6: Dice al meine gestione del Marathon de Schis, Menduri Kasper. Es discuors ed eventual mein surtor al Running Festival sun nits durant es ultim sons ad una plu intensiv si concrets. Il invierm pasalur es aund las duas societats chatades.
3: Es allura vis sei che fessel più ferm sein, der propci integrir kiste corsa eint la organisation complete mein an l'organisation del Marathon in Gerinais e o assessens uscina vende.
6: Al Running Festival 2026 ist la prima edizione sotto la bacetta dell'organizzazione del Marathon de Schis.
3: Per noi so che differenze aspetta c'è chi fa segna. Appunto, d'una parte aver era un evenement durante la stetta, noi sono d'una dita, noi sono fanno un gota e c'è nof, perché c'è che noi sono in giardini già vende, corsa di evenement, perché noi sono di clono fanno, ma chi fa giura segno c'è dall'altra parte, tocca che ha tutte altre possibilità per noi, anche la comunicazione, eint la collaboration er con partenaris con sponsors sie wenn sie nicht storge che poranza war manch kinter sur tu dann
6: cula maridaglia dall'organizzazione delle duas occurrences s'arriva tutto in altra piattaforma da reclama in futuro se speri propri da profitter un de cell e da poter iniziar sinergias Menduri Kasper.
3: Ma che la giuri una conseguenza, appunto, ci può fare insieme, che dopo una volta differenti combinazioni ci può fare, appunto, giusto per fare reclama per una o per l'altra corsa. Fanno conto in un sfratto tutte queste possibilità.
6: In futuro si speri proprio da poter profittare in decel, e il Marathon de Schis completesce e scegliere si esporta. Con la corsa de stapa, ogni ossa Porsche, sportiste e sportisti, era una concorrenza attrattiva durante il mese di sta.
3: Per noi è importante che ci possa in questo primo anno fare una corsa uscire in evento c'è il partecipante vara manche nu bada non c'è grande la differenza tra ENS e US. Noi vanno a girare un quart tempo per le preparazioni e vorrei che loro ziva proprio in evento e badare loro questo passo che stanno ci vanno.
6: In scelta questa prima edizione sotto l'organizzazione del Marathon de Schis in Gedinais des essere una per ammassare esperienze. A partire dall'anno 20 è l'organizzazione loro proprio in irfatta da prima d'avent del team del Marathon. I loro savo erderci a fare reclama per la quarsa scocceleve nome al principi nempe ingadin sommerlauf.
1: Al Roman Dobler su della nuova struttura del Running Festival a Samurezzen. Le corse sono queste fin d'evna, la corsa principale da Seglia Samurezzen e in domenica. Vus weiss, udia l'informazium de las Cinch, responsable pel contenies la Selina Kistel. Lourdes Müller om is ensemble presentò las novitets. Der nus vocen avent zia la mezza cun sport. Trent Rother cun Lara Gut-Berami e la fin definitiva de sia carriera de skis. Edi pel moment a dia e già vision avent una pacifica saira cun nus.

0: sais pas.
1: Stiletto, chantadura da Lyon, con una nuova canzone di quest'anno. Désolé, pas désolé, in Georgia Saira. In un per minuto è la mezza, l'urudins a Jürg Ackermann, da SRF Meteo. In un'altra che do, da me, fisch probabile in per temporese da state, so el. E che co, è Sound da Londra, dal 1984. Eurythmics, con Annie Lennox. Here comes the rain again.

0: Ustaglais il programma Rumensch in Giovgia Saira. Der Nus ven cosa sportiv. Una delle meldres schiunzes in l'istorie del sport svizzer as retira. Lara Gutberami schmette sia carriera. In sé vavla già volia schmetter zievas Gios Olympics de questa primavera. Ma per vide d'una ferida vidal schnuoli in November ola la sua viert. Scusi quede siri in avens terella Fignoz. Ozzo Lara gut dit in un clip da video c'è sia carriera attiva sai a fin per l'album. E in quel clip ola al prüm de tuo guardò in avos in sia scomenzamenti la Coppa Mondiale. In ocio le scrudede in sia primisma corsa val della carriera a Samurezen, scuterza sura villa lingia del Böt e so catapultedo c'è direttamente in il scors del pubblico svizzer.
1: Il Ziel bin ich stolz und erste Sache, dass ich gedacht habe, ja, bin ich noch ganz so. Dann haben es glauben alle Fans, habe ich nur habe ich Ciao gesagt und habe gemeint, ja, aber ich könnte schon meine Zeit schauen.
0: Sei der Chance, Olara gut gehen quella Woche. In quel Moment, ti la sei restita Fignoz.
2: Ricordo il mio primo podio a St. Moritz, cadendo al traguardo. Durante la premiazione, la sera, è stato un turbinio di emozioni, incredulità, gioia sfrenata, aggiunta ad un pizzico di disorientamento. Ero felice e spensierata.
0: Da spesso Murezzen sumni da stiers un per medaglias, due votes ora di un campionato mondiale, quattro votes argent e tre votes bronze, una medaglia d'oro olimpica, due medaglie olimpiche di bronze, due vittorie del classement generale della Coppa Mondiale, una cola piccina di cristallo per il slalom gigante, sei per il Super G, 48 vittorie della Coppa Mondiale, 101 plazze da podest e tre votes del titolo dell'atleta svizzera dell'anno, nempe del 2006. 2023 e 2024. Ed oz, o la ragut per ami di Tadia. Con dir grazie fic, ed ce la allegra ferm de dir de ciò col schis.
2: Grazie per aver fatto parte di questo viaggio straordinario. Grazie a tutte le persone che amano e vivono di sport. Penso che nella vita ci sia un momento per tutto. E ora so che non è più il mio momento di mettermi un pettorale e fare delle gare. Non vedo l'ora di sciare e sono felice così. Lara.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Pacific vs. Seas, Vusta Gleiser, Cenil Rumänsch. Nos vens aus über Novitäts del Sport.
1: RTR Sport.
0: La FIFA tegna offizialmente la stengia a sia presidente Gianni Infantino. Quel era un critico ferm per via sia plans dat investors per il campionato mondiale. Oggi so la FIFA missa dimostrativa mensch Davos Infantino, cioè la Federazione Mondiale non accetta un giunes attaccio sull'integrità della FIFA. Qualunque genomino in comunicato, cioè la FIFA otra miss oggi si avvina seduta d'urgenza a Rabat in Marocco. Il segretario generale della FIFA Matthias Grafström e il members presenza dello scenum no Management Board e gen garantia di Infantino l'ur sostegno illimitò. La nazionale da ballapè dell'Uruguay ha un nuovo trainer. Quasi in anterior giovedì, la nazionale dell'Uruguay, Diego Forlan, il trainer di 47 anni e il successore dell'Argentin Marcelo Bielsa, ci disegnare la show, si aveva 3 anni, si aveva la Celeste e svolge d'oro al campionato mondiale in America e la fase da gruppi. Diego Forlan è del resto il melder tregante da gol, si storia della nazionale dell'Uruguay e lo tratta per l'Uruguay 36 gol in 112 giorni, usceb Gers in Ginotter e dal 2010 era il Nier Cernier, quella volta in Cescu Gioveder, Scu Melder Gioveder del campionato mondiale, quell'anno era l'Uruguay arrivò in il semifinale del campionato. Si ultimo titolo con la nazionale Offerland guadagnò Scu Gioveder un anno più tardi, dal 2011 scorso l'Uruguay aveva guadagnò la Coppa America. Scu trainer oltre no a Trent Rotter al CA Peñarol e la prima divisione dell'Uruguay. Hockey sul ghiaccio, al HC Ajoie ho impiegato a Daniel Carr, scu seseva il giovedì ester per la prossima stagione. Al Canadais è già sottoscritto per un anno, la tacedra da 34 anni oggi vuole l'ultimo del Milwaukee Admirals e la AHL. Anzi, va il giovedì 5 anni per Lugano.

0: Il di der RTL.
1: L'important de dots con Patrick Wichert. O se se clair, cotchels 47 pövels de viols sun uns dona giazza al cumenzamaint de lüglia l'anquart. Scotchel Plantenhof informescha an analises de labor confirma chels de viols sun uns des centats con un pesticid. La buona nova, totals pövels per tox an survivu. Ils avviels in de blitz sun uns sustnüts con aua de zücher e des andre creats. Una d'över inadequats del pesticid non ha tenor les recerches però pod unir comprova. Il metz vein impostüt dovrà in la cultivazione de frutta e verdura ed es perfin permis per l'agricoltura biologica. Nabe la natura capitals, din per se ers il marciad de Gersuns. Il centun grijun ha publicat las cifras davart ils novs Gersuns ci comainzan custa stalur scolazion. Tanter ils veins mansters ils pli populars es chatta in avant classikers scola commercianta. Alli stess moment han er certs mansters gudegna popularità. O se tocken de nov tanter otter assistenz de pratscha de la medicina de Dainz, sco er coiffeures pro els gersunadis plü recerciats in congual cun l'on avant. Constant resten mansters sco paura, silvicultur sco er mecatronista d'autos. La statistica detagliada chataivad vos su nosa pagina d'internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano è la formatura di voce e manadra di cor morta da una corta, greva malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena di chant e di cors e in Engiadina. Usce a ella instruì in la scuola di musica in Engiadinota e dirigì il cor Majdà di Zuz, tanto rotter era al Festival della Chanson Romancia del 2022. Cici tramette a partire da l'on ci va in chartes paia de più. Una charta de standard de posta A costa 9,40 € in vezza de 1,20 €. Una charta de posta B costa in avenir 1,10 € in vezza de 1 franc. In più vale per queste chartes 9 un pais maximal de 50 in vezza de finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunts mi domains da intanto per prezzi de pacchetti, almeno fin la fin del 2029. E già vige una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Col programma Romance Pacific, Tresa Saira, in un per minuto, venque italienternus. Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Doblers annunciano la loro expedizione Giol Süd con loro podcast della Saira, il ram della nostra serie da state. E più tardi, dins, c'è musicisti o cantadores ci vengono presentati oggi l'emissione Arch Musical. L'emissione da musica ci viene di Ninja Saira, da vendere la sese mezz. Esumo il Tobia Faler ed es già vicinamente una divertibile Saira su queste ondas.
0: RTL, informativ e divertente.

0: disco.
1: La stet col programma Rumänsch in Giovgia Saira, la squadra da RTR ci dera als ultims dis a Palasseria da stet in Italia. Qual è già in vedi a Cesa? Stefan Dobler, Marcus Petendi e Fabio Caduff in passanto l'ultima evnemez a Genova, a Bologna, a Roma ed a Napoli.
2: Dolce vita con RTL.
1: Ed oggi udins l'ultima edizione dell'ur podcast della Saira in Occe Guarden in Avos Ensemble, sin l'ur viedi.
3: Buongiorno al ultim spuntino, al novavel, al ses de wost. Noi registrain oggi la buon'ura, perciò non c'è da vos il tren. Ci sono in pisamenti in questo momento.
4: Scusa, ma è sapata, non c'è un esenamo proprio fit fitch con quel che tu stotta di ora in intensità e senza sdona un con tutte quelle impressioni cosa va da schon un po'
3: e senti un po' altro
4: esatto
5: hai
3: forse perché ci non vanno con la buona limonada ir hai deve forza di da non è venir e loro escono intorno alle set
5: hai la set
3: questo la set ora in città e quel stanz della limonada alla cosce aperte questo hanno fin già fatto il sonno. Non deve più. Una limonata ci fanno in via fino a dopo 200 anni.
4: E per quella è sninuccia minaz. Grazie a Marco Strastotlasias. Tu vedi mis in punt sulla carta del handy.
3: Se più qui, l'estante.
4: Ah, qui è lì, allora. Io mai giù, il quello in giù. Ah. Qui, qui. E loro rivizza là, non è. Ah. Basta.
3: E questo fa un fresco quel zio di limone. Coola pleccia, also das ist ein Saft der Pleccia, auch Minerale und Backpulver.
5: Alva meint?
3: Also ist ein Pulver, der in der Schimme kein Süß ist. Also, wir haben schwältische Mir in Ton Kulstun, in der Explodische kein Bacon, Cola, kein Mentos, in der Danatei, und c'è qua da auch schön eine Kumeja. Sono tutti passanti ci fanno gliotter le ciomme spaccinare sulle ciocce e per qua è quella limonata alla coscia aperta e noi per vita al spiercio c'è una pensata forza al primo
5: per questo ti sento mi devo questa domanda?
3: Pezzista ma fuccia è sempre qua per una quarta simulazione noi eravamo a China in un fitch bel locale c'era fitch interessante e noi siamo sul planzura a mangiare a China, se non fai il tuo plan, tu non fai mai in giunco, se non c'è niente. Piantò il cameriere. E quel ha proprio una cura di noi, fitch bene, fitch stretto, con una mamma col popino off la sci. Allora, questo era
4: grandioso. Allora, era proprio da spera nostra mais, permanente mais.
5: Non è un metro.
4: Fabio, ti diamo già, dice, da osservare,
5: e allora aveva, avanti non è un po' stato, c'è un leven. E lei ha detto, sì, tu pigli squè, tu pigli squè, tu pigli squè. Per dire, c'è della leite che leva, ti has non è un romanzo.
3: Hai.
5: Ma no, also qua era schon un po'.
3: Quello è un po' così, il derlacco c'è sblocchin, fa notizie su di noi. E loro sapevano precisi che c'erano l'aine. E loro vanno ci due, tre splats grandiosa pasta, per mettersi un pesce. E la prima morsa, la cosa è guardata in quel zelz, e aspettavano una reazione. Loro guardavano, buono, eh? Ma, hai, è buon, ma...
5: E loro stavano già da amlaia, e mi observavano semplicemente che c'è mangiare.
4: E se mi scocci d'esa qui a lunch sull'ex moderne, la commedia è relativamente svelta, era in forma di un chantador, con quel tamburino.
3: Ah, è preciso.
4: Quel era io era, mo, là.
3: In mezzo al discorso, da un verso, da venire da scala su, e loro avevano il tamburo, circa c'è grande, con... Boh...
4: Ma con una plauna, più grande,
3: con una pizza. Ah, eh? Con una pizza napoletana. Ci dà il resfic buono.
5: E ella suona per noi la tarantella.
4: Precis.
5: Che c'è un speciale ritmo di qui. E non ci sotto, allora ero un po' curioso, un po'... Tu sai le storie, tu non le
4: lezzi. No, no, ella declara qua e là, quasi in sé. La tarantella è scritta in sotto, c'è una incletta retta, quel napoletano, in sotto di una giovane, ci desnida piccolata di una rogna, di una tarantola, o io non so ernulia, e per parlare quel tessi si squassla, eccetera, di un ritmo speciale. E questa la tarantella, ci desa qui a Napoli, pari fitch, fitch de rasada, ieri in Calabria, scoccia la dite.
3: E qua era proprio fitch in flot, flot Gianni, tamburi. Lui, quelli lo vanno a mangiare fin proprio in... un grandios trat. Lässt dir.
5: Ah, ich finde es super bon. Proprio.
4: Napoli va planeta fine, es Napoli una città internazionale. I perfin, as numers, les targas, des autos, des tefins, a un CPL per Polonia. Al primo dice, noi siamo arrivati qui e diciamo con voi, ma cioè, dai, qui a towns della Polonia ci sta una Napoli, o per c'hai. Finci ad erano dietro in un caffè e venivano per mai, ad esempio, stuzzi tefins, mm-hmm. Le vespe sono su, questi numers. Es. Io ho visto il caffè, venivo un er con su sulla numera PL, e ti aveva un scet napolitano scuola del codice. Mi pensa, qua non può esserci c'è qui sono della Polonia. E loro hanno le do, perciò c'è qua esistente, ma tu Marco Zeri, non li abbiamo.
3: Dai, per qua c'è qui in Italia hanno da pagare fitch otis in polizia di Zuranza.
4: Also a Napoli.
3: In costruzione Napoli. E c'è naturalmente qui a venire nu kudes quans accidents tu as ot shit es fat fin ja in broil e no les dirche quel capito so qui de pu coi notr slöts ma para sun el scores qui per durances per vehicles 2 fin 3000 euro slan e quels pin ora la licenza qui a Napoli e in Polonia daia firmes a posta per quel cas ci annunzen der chenoftes vehicle cumpren jo el detai e fanno l'ISEN con il numero della Polonia qui a Napoli e loro pagano 3-600 euro slon. E per qua è qui tutto c'è il numero della Polonia. Also, i pare che in Polonia si fanno un concetto schema legalmente piuttosto grigio, ma pare di funzionare qui fanno bene. Also, è tabla.
4: Na Napoli è semplicemente altra scolaresca che non è dell'Italia. Mm-hmm. Semplicemente altra. E qua a Nervis è Fabio l'altro dia con quel manager di taxi. Ci ha portato là della spacca a Napoli. Veni quartin della lingua. E io dico, siete mal napoletano, non ha da ce fare nulla con l'Italia. E lui dice, non Italia, a non napoletans. Non ha da ce fare bler con l'Italia. Cler, c'è noi c'è Italians, ma in prima lingua, e qua è l'importante, esce da Napoli, e lei allora ha fatto quel congual, c'è la nazionale da Balapè, io ho un tournier internazionale, e allora c'è nella hymna Siamo fratelli, fratelli d'Italia, e quella hymna vesse l'elde c'è insieme, l'impostuto con questo del nord, ci te lo dice tutto il resto dell'on, c'è l'es un de giuttel, c'è l'es un Lader, e c'è un criminal, no, c'è qua non va, c'è con questo là non c'è un tale fratelli.
5: Mm-hmm. E qui, e per quelle domande ce ne fatte la Jot qui a Napoli, e qui era un tema, quel essere zootamese al nord. Mm-hmm. Questo che ciò se ci occupa è una fermission qui,
3: È proprio una città estremamente fascinante, e è una fitch bella fin, per questo viaggio, pare mai. E ora avanti sul treno, c'è mancheravo il più fermo.
5: A vos naturalmente!
3: No!
5: Devo il caffè!
3: Devo il caffè!
4: E il spuntino!
3: Hai! Qua non ce n'era mancato, col piccino di scuola. Qua fa bene, in queste condizioni, qua c'è il nero insieme, e hey, ma dai, vedo erce questo è un po' stress qui in questa città. Qua è schon, hai?
5: Non potessi fare la domanda alla chef redazione Bari, fizeremo speciale.
3: Forse prolungare il viaggio.
5: Viaggi.
4: Preciso. Era per esempio l'erviso in bel placata che la spacca Napoli, appunto quella via ci va tras il centro storico, tappezzata plain con Maradona, i placati in via di Naon da Napoli. Là era un bel ciateo con scritto cioè a Napoli. Credes duas iadas. La prima iada che c'è tu arrivi a Napoli, c'è tutti i paesi, ma c'è caos, c'è isia qui. E la seconda iada che c'è tu abbandona a Napoli. Mm-hmm. E qua è schon si ha ragione, esa Fabio, impostuto, tu vedi blersi in scontri con gli altri in via. Quella, io credo, quella cordialità
5: ti sei stata. Quella è un'enorme impressione. Cioè, in giro non domanda ci esci, ci fai, l'impressione è il giudice, semplicemente. E il giudice, non è... Come dire, guarda qui, hai la soluzione, in principio, ecco mai io muoio a te la soluzione. E quello mi ha fatto impressione. Devo, la prima impressione, ce n'è giù qui, così mi ricordo il treno, ero se, c'è da si pensare di questa città, ed è tutto semplicemente un po' blair, ed è più di tutto, ed è da più liote, ed è da più canera, e vien discorriere un blair più accentuato con manzo e paese, non sai fare rispetto a discorni insieme. Cioè, non sai proprio, no, c'è pensi di questa città? E da vorrei vagare in sfondra in la città, e quella era per me un'enorme bella esperienza. Io credo due volte, se ci sta sempre la casa.
3: Ma è proprio un incontro con la città che non abbiamo mai uscito in questo modo. Ci è un agio un puls, proprio bellissimo. Ma è un allegro fitch, signore casa, sull'aua fresca dappertutto, su un'altra rand, altra bischmeinta, su mangiare un tocco di gel.
4: E sui meslet, semplicemente sui meslet.
3: Ai. Nos tren va in pacca pezza, per quale una forza mo svelta dir un gran grazie fitch a tutti center là, questo puntino, naturalmente la redazione della radio a coira, redazione online a coira, la redazione social a coira, c'è anche qui proprio pisseraccia, qua c'è una fine, va era l'auditori, per un gran sostegno e grazie a voi due.
5: Grazie a te. E a te?
4: Ah, è la stessa mente.
5: Ed è una bellezza con voi.
3: Ah, e se non vanno a Roma, mi ho detto, ma se non stessi a fare questa moneta, no, forza non, vanno a Ertozzi, poi penso subito c'è una moneta. E qua è un bel sviluppo verso la fine, adesso sono più grato. E tutte le riviste, potrebbe parlare di un anno, sono delle 11 fino a mezzodì, con Gabi di Gonda nel studio, Jan Moni attrasse tutto il viaggio, forse da un per nuovi facts, forse da un X surprises, forse è Moni precisa di stessa, bisogna andare a parlare e loro survivor. Grazie Fitch e alla prossima. Ciao insieme.
5: Tschüss.
4: Ciao, a presto.
2: Discorre con Mounds e Peace. Italianità per RTL.

0: Una bella saira da stet, Cucianil Rumensch. Alla mezza venc qua d'un in giugia saira la repetizium de l'arts musical. Oggi un repetit d'un emissium, c'è la braida Janet, va fat in ottober, enti quella va qui oz per le figlie della Source Scherer. Per esempio, Maria Bognar, la figlia da Letizia Scherer.
1: Il plagiare della musica che la giovane studente de musica descrive è sbader curce la comincia a cantare. E c'è giunto in concerto di famiglia, che la famiglia Scherer ha dato l'estate passata, a lei tante volte per cantare l'aria Rejoice o del Messia di Handel.
2: Io con il Facebook di Antox di Handel, io questo ha circa due differenti caratteri che sono aber circa tutti insieme. Grado in chat, questo che ha Facebook movimento, lui dati eba in seconda parte circa, che è lui più assaibile. Suenter vien zaka auni naga quei kun feedbia moviment, ke dat auni naga quella energia quei tok, e vei feit plüge de quei tok.
0: L'arts musical de dots, da vende la sese mezzo in queste zondes. La giovgia s'inclina plemet, velce esses in nos program, sparesce restais in aventlandervi, al microfon dis a dia parots al Tobia Faler. Giovgia in cina pacifica saira, iste bene.

0: Arch musical.
1: La musica è sco in lungatch universal, minch in capesche la zucca. Schins contelu, io sai voi, se sente il plume meglio. A lui vai a piacere se fai piacere ad altri scherzioni con voi.
2: In sa cinta due zucca, ad in se sente semplicemente bene, così in svezzo sa gurignau si c'è.
3: Io sa halbu metra von in a vita senza musica, per cui con greve dice chi dat. Non sven essen di ne kirschi si chi, ik si chi a casa che suona, ni che conta, ni che cucci normal.
4: Si dit chi sa che fa musica, fa quel chi sa budien, creo in se contents. Et io quit leva bu di ne mo per ti che fa usel spi bias de nes, ni schi emo bei in e per ti che contents cule vita.
2: E fa halb plaisir de fa musica. Con quel che la sua famiglia fa musica, lui è così venuto da qui a noi.
0: In Juve vede il clavecin e quattro giovani si cantano. Durante gli anni 90, in portretti svezzeva fitto subito. In mania, è qua la famiglia Scherer. Oggi ne va però per il pianista Klaus Scherer e il quattro sors, l'impresa per la prossima generazione. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina e Eva Luisa. Er per elles es cantar als del più bel ci dà. Clara Maria, Anna Catrina e Eva Luisa sunt sors, Giulietta e Maria lur cusdrines. I dina vita senza musica ne san in las propas imaginar. Io sce es a pel moment per totes clair.
4: Io fides fit budien musica, studia cant, aber is saun sam bida si biat, ne mein. Aber io vel schon gom plegit a staffa musica.
3: Io ho messo tutti a studiare musica, non è che ci piace a me.
5: Sono le mature via studiare musica, canto.
2: Allora, studiare musica, si dir. Avevo se un po' di canto nel cielo.
1: Io vado a fare un esame a Vienna, ma non so a Vienna star.
0: No, beh, a star a Vienna, di per sé appunto, era studiare musica là. Dopo settembre, è qua per una delle cinque giovani diventare realtà. Maria è la più vecchia di Delas e dopo un periodo è la studente di Chant. Durante questo arte musicale, quindi le prime esperienze all'università, perché ce l'ha insomma deciso di dire quella via e di ringiocere la svezzessi in Tineiada. La musica dell'arte musicale di Dots, in accerna della letteratura che è stata registrata a ciascuno del concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la città passata. L'intero concerto in forma di video che teva zun Play RTR. Mes nom Braide Anet, flott, che vuoi che ti rotz della partita. Arch musical. Spazi per nostra musica. La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. Josè ha la musica fin già d'una accompagnata la giovane davanti Jones.
6: La musica era naturalmente in parte della mia vita. Anche quando ero in una piccola pinta, avevo cantato con mia mamma e lei suonava il clavecino con mio papà.
0: Far musica fin già da mattina è il più normale del mondo. La decisione di cernere la musica con via professionale ha però loro non da maturare un po'.
6: Anche quando ero in una classe, ma se avevo semplicemente un sentimento quei fa piacere a me, also quei boche da in casa, che vai dritto osselesser musicista, quei se co vignu in sentimenti cu chi fa semplicemente piacere a me, che io les fa vina van coi.
0: Il piacere della musica che la giovane studente de musica descrive è sbader cur che la comincia a cantar. E c'è giunto in concert de famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata, all'ele tante rotter e cantà l'aria Rejoice or del Messia de Handel.
6: Io conto il Facebook di Antox di Handel. Io quito a circa due differenti caratteri che sono aber circa tutti insieme. Grado in chat quito che ha Facebook di Movimento e lui dati ebbe in seconda parte circa che è lui più saivels. Su intervento circa a ogni nega quei con Facebook di Movimento che dà a ogni nega quell'energia quito. Io vai Facebook più di quito.

0: Vo tetlevet l'arch musical e ant il center de quel in a juvna chantadura cun reis in surselva. Maria Bognar. La figlia de la chantadura Letizia Scherer es cresciuda sü a Feldkirch in Austria. Causa sa mamma ha la però d'una nuera in a stretta coaliazione col Mont Rumantsch. Despös September stübt la chant a Vienna. Durant in discurs in distanza ma la quintada vart sas prümes experiences ant la gronda città. I cun avarina mamma ci ha padu chantar fin già sun divers grons palcs e le la schon in a sort exempel per Maria.
1: Pi baul, vau halt un bu realisau com via le vuch che quei drove da desser vire ven in a buna cantadura. Aber ossa, quei vai e in teg se vibrim nai in a pinche experiencia, vau naturalmente viu con gref che quei ei a quei datze co in squeccio mi, per veda che io les die e se cu essa sin tribuna a cantar, a si ben come mia moglie.
0: Cerner in una simile via è in mince casco li ha con blera lavori ed erco momenti di concorrenza. Li stessi è però clare per Maria.
1: Io vai semplicemente il sentimento che sono il più sincero che io conto, a cui datemi ciò è la libertà di essere ciò che io sono, a cui ciò è il più vivo della musica per me.
0: Poter essere autentica. Per Maria Bognar, il motivo principale per la cerna del stupciarciant. Als ci ha un enorme valore per Maria è far musica insieme con sa famiglia. I funziona semplicemente, senza gran stover comunicar.
1: Also io ho il sentimento che la musica è la medema montata per noi. Qui fa il secco più leve di cantare insieme, per avere noi capire in lauter, ciò che è importante per la musica.
0: Durante un concerto che la famiglia Scherer ha dato la sta passata, a Maria tante rotte è scelta insieme con sa cusrina Clara Maria. Il nome del loro duet, He Shall Feed.
1: Oh, qui è il balletto talk è Push by Handel. Qui è stato il primo gara che vai cantare con la Clara. Qui è stato, è super, è quella, è scena biala, l'oma, a vush, a cui ha fatto fede bia, piacere di cantare con lei insieme. E io spero che qui è stato la devosa gara.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quellas cinch vusts si han interpretà Hebe deine Augen auf oder Elias de Mendelssohn. Dit guard, i senza descriver massa dettaglià, es podesse discuorer della prossima generazione scherer. Maria, la più veglia delle cinch jufnes, es l'iast dell'arch musical de Dotz. Per poder stupciar chant, ha l'ella din guard fat müdada a Vienna. I finosa è la incentada de questa nuova vita.
1: L'enciata era naturalmente un nif per me, aber zico son io venida spert in quei ritmi. Io se sento le figlie de casa cau, grad con le liaut, grad all'università, quei ambiente de scioia, quei ace mai fessa milions co ternus a Feldkirch, neo che io era la gimnasia de musica. Io se sento le figlie bei nossa.
0: Erschö Maria es rivada fitsch welt ent il ritm de studente, alla giusto il principi, schon er nü uno cel moment de respett e de agitazion.
1: Grad con us vengiu nossan trima klassenstunde, quei stau simple mein in ura, neu che tots vengen in zemen, also tots oder la klasse de cant, alla scolasta. Allu dati un incasuna clevezin, allu sa simple mein cantava un in toc, a tots dien si c'è bien, si c'è quinsa se ves famiglia. A quei zacco stau per mai fait greif, per vedere io un conoscevo naturalmente in Gina, aber io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che io faccio. E qui eba, io sono stata fait nervosa, qui è stato fait greif per me. Grade con la compilazione con Cels, quals fan qui naturalmente schon in due, tre sons più bianchio. Aber Sventer va a cinciau con Els, e da che mein, io è ok, scoiai, per vedere qui zacco stau greif per me con quella compilazione. Aber io sono di Kauper un prender.
0: D'una part alla giovane studente de chance di imprendere mobler e allo stesso moment mosser la prossima ovra che notat lein che le sfingia ossa in a centadura fitch versada. Pie Jesu, in ulterior duet con una de ses custrines. Questa è ada con Giulietta.
1: Der Pie Jesu un c'è vedia per sola, a suenter surprende Giulietta mai a vush, a lui canta in sen zemen, a io quetel Lau, neu che nu sen tschevin en zemen, e lu quei moment neu che ins di, oh, quei schibi. E lu, veng suente raun, quella part neu che l'entire famiglia con en zemen, lu esi au linaga, schein effekt, e quei zeko per mai stau, pibi de quei tocht.

0: Belle nuit, quai il titel della composizione che voveva giusto d'udì, in ovra de Offenbach. Una delle interpretas de quis grandius in dal de tuns, Maria Bognar. La vusch cin se compagna durant quist arch musical. Maria ist la figlia della cantadura Letizia Scherer e del pianist Ferenc Bognar. Cresciu de su e in una casa plein musica. Erste la juvna davant Johns vive de spüra dondus mais in una agena abitazione a Vienna, sun als cusals de ses genitors a moduna de grande importanza.
1: Quis in stada casa vau je buna meina dina faci musica, u cul bab, ni cul la moment zemen. A cui o faci lo sa che mein, l'intir temps, mo per sula, weil mich dann schon ein Sentiment gegeben hat, dass ich ein Bab da nicht aber ich habe auch eine Klamassie, weil ich bei der Sonne nicht quels Inputs, die daten einfach ein gutes Tipp für mich.
0: Riguardo via futura scocciantadura, vezza la juvna con raiz de trun differentes vias possibles.
1: Il più cool fu naturalmente schon di essere in tribuna e cantare massa differentes causes. Quello fu anche mein museum, mi gradosso. Aber io sei mettere vonde da scuola, ni è ie la direzione de logopedia per cantadurs.
0: I quai ies lura piuttosto in direzione de terapia.
1: Quei semplicemente kinds se da giulu con a vusca in bupli saunas, ni ca anzi cei che con stadbo, con exercizis, ni è con terapia seins semplicemente guida a quella sa vus. A quei interessar seit mein Ehrenfeld mei, integelle Direktion Medizina bunne mein, aber halt bittost coole Wuschen zusammen.
0: Intant ist quei per omo de lönch de vent. Pel moment ein om scovrir Vienna ihre massar prümes Experienzes sco studente de chant.
1: Io quetele quel mercau è simplement ina atmosfera che vive le demon de mesia della sera. A quei plaie mi feit bein. Ed è effetto internazionale, se io c'ho anche all'università, anche mein 90% inglese, e quindi anche mein effetto cool, che si vengono insieme con gli altri di tutto il mondo.
0: Quarto, vanno a partire per la grande città, a Maria per dare un concerto insieme con una grande parte della sua famiglia. Parte di quel è stata la composizione The Seal Lullaby di Eric Whittaker.
1: Gerade können wir uns cantare tutti insieme, also che grazie a mir in altre montate per me. Avon va in gaiba cantare qui toc con ginnasi de musica. Allora eri halt per me già in bitoc. Aber quando uns cantare con la famiglia insieme, eri zucco in altre sentimenti, semplicemente a schi l'om, a schi car, zucco.

0: Aint il center de l'arch musical de Dotz es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists Ferenc Bognar e Letizia Scherer ha l'erella decis de dir quella via. Esche la sace, quella via scoliada con blera lavur e tot tenor con moments si sa desfar valair e l'er de vo aver savura prüm aier d'università pü co per svasa de sa decisiun.
1: Mince di fai pi bia pligé per veda che ins emprenn novs causas. A grado quels novs stocks que vien ce co pia pi logic ce che ins fa et que date motivaziun. Que ce co buina lavur neo che ins traccia oh, so sto se pus per fa quoi ni quoi. Ma ben que fai ins bugien vida novs causas.
0: Ir vida novs robes, il istes moment ad una var pro saer melodies conscientes. Er in vista tot qua ci te l'aspetta mo alc enorm important per Maria. Una de quelles l'eungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ich mein, ei quei la pi importante che zum per mei chi dat, per veda io anche noscere quella canzun è schon de pi, ich mein, che sei cin cia. Also quei simple mein, in toc che ting nus tots insemen dau sentiment, a quei dat simple mein in fech caul sentiment. Co viene conti vai minchia ton quai ni dice simplemente il text la sera e lo sa vai dormire meglio.
0: E con queste melodie sur Silvana ci accetta la via fino a Vienna e se per mai o se ura de torcum già. Quist e der ulteriurs arts musicals con differenzi asts sunt de cettare in nostra audioteca. Mes nom Braide Anet, iuzai las uraglias e della prossima.

La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme da nos redaktur da musica, Dominic Pole.

Cher. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: Il di der RTL.
1: L'important de dots con Patrick Wichert. O sesa clair, cotschels 47 pövels de viöls sun uns dona giazza al cumenzamain de lüglia a l'anquart. Scotschel plante hov informescia an analises de labor confermà cels a viöls sun uns tös centats con un pesticid. La buona nova, totels pövels per tox an survivu. Ils a viöls in de blitz sun uns sustnuts con aua de zücher e des an recreats. Una döver inadequata del pesticid non ha tenor le ricerche, però può venir comprovà. Il mezzo viene impostato dovrà in la coltivazione di frutta e verdura ed è perfino permesso per l'agricoltura biologica. Nave la natura capitals, din per sé ersi il marciato di Gersuns. Il centun grigion ha pubblicato le cifre davanti ai nuovi Gersuns che cominciano questa stale scolazione. Tanto il svenci mansters, il più popolare, è chatta in avanti classica scuola commerciante. Allo stesso moment hanno er certi mansters guadagnato popolarità. O se toccano di nuovo tante altre assistenze da praccia della medicina da Dainz, scoerco a fures per gli gersonati più ricerciati in congual con l'on avant. Constant restano mansters sco paura, silvicultur sco er mecatronista d'autos. La statistica dettagliata c'è teva di voi sulla nostra pagina di internet rtr.ch. La sopranista del Tirol del Sud, Clara Sattler, è morta all'età di 63 anni. Scocce le medie italiane rapportano la formatura di voce e manadra di cor morta da una corta, greve malattia. Clara Sattler aveva ingaggiato intensivamente per la promozione della scena di chant e di cors in Engiadina. Uscea ella instruì la scuola di musica in Engiadinota e dirigì il cor Majdà di Zuz, tanto altro era al Festival della Chanson Romance del 2022. Ci ci tramette a partire da l'on ci va in chartes paia de più. Una charta de standard de posta A costa 9,40 in vezza de 1,20 francs. Una charta de posta B costa in avenir 1,10 francs in vezza de 1 franc. In più vale per questas chartes 9 in pais maximal de 50 in vezza de finosse 100 grams, scoccia la posta informescia. In giunts mi de mainz da intant pro els prezs de pacchetts, almain fin la fin del 2029. E già vi una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
0: La sera del RTL.

Ina bella saira cun RTR.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: RTL.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nuo che la musica e da

Occhi vedic la conta de na una che dai sodis non leva mai vunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

Proverbio. Chi semina rado, fitto raccoglie.